La sera sper il lac. De Florin ca Mattias. Solem ruaus ca sin la riva. D'umbriva sta il lac cur claus. Il bisulei cun gli stardiva de vos ils culms e se sbessaus. Uccials ruausen e cupiden. Bufat, nuaul treflat. Encontr ciel las flurs se liden, cum plaids carins de pietat. E giù da ciel las stoilas biaras, mi gioivel miren giù al stir. Miu cor, ceion ampiaras, vaira ti, tir dulce dormir.

Sein da Not da Peter Lanzel. La stürdüm vain sur la verda val as stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, ingiadina, sun ils plets de sa cianzun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

D'ingionder, da Luisa Famos. D'ingionder c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.

0: las novitats ter RTR.
1: Per il presidi comunal de Brevogn, Filisur, manca un candidato o una candidata. Novartis perde passa 10% de sia valur alla borsa. E Laura, oggi si gris e per parte Bletch. Ieles sis al microfono e Florian Mon, bendi. Ella wischt anche de Brevogn-Filisur nei bun due semnes avant l'elektion substitutiva nedin candidato o candidata per il presidi comunal, co scrive la commissione de recrutazion. Quelle già de pintembe la cerchia de successures o successurs per il president partent Luzi Schutz. Con quei china trova bete una candidatura ufficiale all'elezione substitutiva del presidi comunale Leo il 27 de settembre. Meier guardi or per post della suprastanza u autos gremis comunals la dette candidaturas scrive la commissione. Quests posts vengono occupati il 25 d'ottobre. Il concern de Pharma Svizzera Novartis ha perso il martedì rund 24 miliardi di francs de sia valur alla borsa. Quella più grande perdita del dì en l'istoria de Novartis. La valur delle azioni è crudata per stiars 11%. La regione è probabile due sconfitte de prescrutazione ai verpaugs dies. Novartis aveva comunicato che un medicamento contro una malsogna de muscles non aveva l'effetto di avvisare in rom din studi. Su un anno è si capitato con un medicamento de colesterin. Con quelle azioni crudate, se la valore alla borsa di Novartis si è sbassata da 239 a 215 miliardi di francs. L'Ucraina dasce comprare rachete del tipo Patriot degli Stati Uniti con denari dell'Unione Europea. Il paese come membro ha approvato questa eccezione, scrive la presidente della Commissione dell'UE. A cena main sta l'Ucraina comprare materiale militare in Europa con il denari dell'UE. Grazie all'eccezione posso il paese d'intanto proteggere meglio contro attacchi ordinarie, argomentesce l'UE. E mette a disposizione il prossimo 3,2 miliardi euro. L'Iran ha attaccato una base militare americana in Giordania. L'agentura di novità statale della Giordania scrive «Hanno distrutto 12 rachette balistiche, due ulteriori sono incrudate in territori isolati». L'agentura iranese per conto riporta che le rachette hanno attaccato la base americana al-Azraq. L'attacchia sia la reazione sui attacchi americani sui navi di petrolio dell'Iran. Una delle navi sia sfondata, scrive l'armata americana. In la disputa di commerci tra gli Stati Uniti e il Canada aumenta Donald Trump il squitch. El scomonda l'import di certi prodotti canadesi a partire dalla fine del settembre. Quei prodotti trantrauta prodotti de latte, bevrondes alcoholiques u tofs. Erano due uffici dell'amministrazione americana bit pli comprare prodotti canadais. Dan il Canada scol Stati Uniti an d'accord introduci novs dazis, per cui chinin bit s'accordatsa di ne conveniente commerci. La firma d'IA OpenAI ha tenor eigenes indicazions schlia l'equazion de Navier-Stokes, quen problem matematic che existe de pirdunt 90 ons e descrive il moviment de gas e liquids. Anfinos ne ribit clare si dat per mintje casi in schliazion de quella equazion. Quea OpenAI os musa cunegit de

0: 10 millibots dat ja, kann schlia singuls pensums independente main. Questo è un momento decisivo, scrive l'interpresa, e muore quando sperte che l'intelligenza artificiale si sviluppa. Per il sport, la fase della Liga della Champions League ha cominciato con un'atterrata per il FC Brücke. L'equipe del goalie svizzer Jan Sommer perde casa con 2-3 incontro Aston Villa. Johan Mansambi na Bechta e le Blessa. Le ulteriori partite della Saira, Aten godogna 1-0 contro Linz, Real Madrid batte Inter Mailand 2-1, Lille perde 2-3 contro Sevilla, FC Porto perde 0-2 contro Manchester City e Borussia Dortmund batte Villarreal con 3-2.
1: La meteo.
0: Oggi si ferma sul tratto per parte di Rabletsch e porta Uradis ed è nel sito del Cetuner Urizis con Tune Cemetsch. È più fresco, con maximale 12 gradi a cuore e 15 gradi in lente di notte. La lievità comincia con nivels, quelli che si schliene nel decorso del dì.
1: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. Dalla Damaun alla Saira.
2: Nein, era mosta. Oz schon utoni tot quai amo avant al prim caffè, ma nu pis rancia erquista müdada es agreabla. RTR in mercoledì as 9 de settembre, mes nom Livio Foffa, The Division, bundi.

Train and the Waves, Walking on Sunshine, con quei mirai uns difficil, al time pots nullice bel. E ci voti un caffè, usa Servini qui a latte, proprio speciale.

Taylor Swift, qui pro RTR in mercurdi a Banura ed es las 6:22 minuts, se gevisch un bun di. I chai es un bun ami. Ja crei c'ana realizza la prima ada, c'è ci des proprio un bun ami, cur c'ana vis in television a Willy. Willy, l'ami della bine Maya. As 9 de settembre del 1976, avant 50 anni, a Ciantinala Bine Maia e naturalmente Willy per la prima ada anti la televisione. Bine Maia è una produzione japanese, tudaiscia, austriaca, che allora sveltinada conquista al cor di tutti i fonsi juvenils. E erde d'un ocel cresciu. E cianta la canzun del Bine Maia a Claire era quel che noi siamo di tutti, Karel Gott, ci dà quella canzone ci dà io giusto anche il ciao, oh? Naturalmente er tots, quais al malin vida la bine maia. Ella vien anche il ciao in uva più ora, scol milder, o da scola mildra auricula, o perciò tots mi inclien, scol milder orvurm da tutti i tempi. Happy birthday, Bine Maia, sul 50 avel, e su qua c'è la ciantina, eramo in 50 tons.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Erter in mercoledì 9 settembre, noi in usta dit avant 8:50 e pudi chiudere per la prima ada la Bine Maia in televisione. Ciao fa Florian Mon, nos om della snoitata al vigna in tequia, ciao in ont la melodia da Bine Maia. Ossa però finì Florian con Chaunter. Florian era modit, perciò non ha lasciato ir al toc. Se vuoi stare dalla vis, se vuoi essere dalder la Bine Maia, ossa benura monti il radio, scrivai un WhatsApp su 079-270-907 e ci inscriva e lo dettai kleini eramo la Bine Maia. Ossa però basta con Bine Maia e basta Chaunter Florian, ossa l'ani dalder ce ci da da nof. Ed è la 7:30.
2: A Bravogn Filisur, Naibun, due semne avanti l'elezione, ne di un candidato per il presidio comunale. Con qualche ne trova una candidatura ufficiale all'elezione, tutti in il 27 settembre. In mai più tardi, nelle elezioni per la superstanza, la dati candidati e candidate. L'Ucraina dasce comprare rakete del tipo Patriot del Stati Uniti con deners dell'Unione Europea. Il Paese con membri hanno approvato questa eccezione perché il Paese possa proteggere meglio contro attacchi o dell'aria. La firma dell'IA OpenAI ha sciato l'equazione di Navier-Stokes in problema matematico che esiste da più di 90 anni. Questo è un momento decisivo, scrive l'interprete, e mostra quanto spero che l'intelligenza artificiale si sviluppi.
3: La meteo.
4: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
1: Al time bots al primo miaivel do pichench nar grit. Es ja stattamo sta ots uton al time feiste carriera sco ruina festes stimmungskiller. Avamen si amo per grande part sütti da fatamo un passo lai. Pü tard vi pü blers nüvles i do vini lor in blers lös mol i po da fata dar temporals. I sarà blerum pü frai como desch fin 15 graz pü frai. A quaira ottimo era quaira passa 34 gradi, ottimo maximalmente 18 gradi. In Zuri Zotselva da 13-17 gradi, in Zursesi Engiadina bassa 11-16 gradi ed in Engiadinata maximalmente 14 gradi.
5: Dalla Damau alla Saira.
1: Marco Di Banura, ed è stato le 6:30 di oggi mondi, e spero che oggi ti arrivi bene or dalle penas.
6: Dormi ora, da me.
1: Oha, dormi ora, po' capiter era il melder c'è c'adr, ma per c'è ci non è stato c'è mal, c'è el a dormi ora, e dopo storia si latin da c'è c'adr, dai oz, a Banura nu dain, un c'è sussa luz da c'è da der saira, a mo avant, le 6. Di oggi mondi, ed in bocca d'luff. E sco dice, volesse da daldere a Carl Gott con la Bine Maia, ozza benura mo qui enti il radio. E loro scrivai un messaggio su 079 200 70 97.

YouTube, with or without you. Grandiosa musica. Io sono venuto brutal, ma voi leatisce. Qui a Ciantinla, la Bine Maia da Cargo. Voi leatisce.

0: Karl May cun Bine Maja, ci des stata da vezzer avant precis sül di 50 ans per la prima iada in televisione e per quai ein ius taicla ad ella i des vainc dallas set marcurdi as 9 de setembre se giuvis un bun di i di suna moduna ainti la minorità es a dir clarinets qui stemna stauni però mincia di da quistas uras anche il center ne per las donnas ci va un a ciaccia.
1: RTL Impuls.
0: Con Fadrina Hoffmann, jetzt con una ciaciandra, ci nudera bebuna ciaciandra col schlupet.
2: Con ricerciar da var donnes de l'istorgia ci dirin ciaciandras passionadas, nascu ver gvelt il nom Catarina la Gronda. La zara col schlupet, nive ella nomnada. Vivua ella dal 1729 fino al 1796, il prim zons in Germania, dura in Russia. Scorreggenta adovrà la stupenda ceciadra sia passion da maniera strategica. Circondata da domans con arzaia da pusanza, a ella dovrà la ciaccia scomez per rappresentar e dimostrar sia pusanza. La zara ameva il svast goz russ ed organizeva regular manc grondas gittas da ciaccia. E pro quelles, ieva suent per politica, ed era un'occasione per sfar valair il rom da trattative duras. La ciaccia dovreva Catarina la Gronda di mene per mossar se ingegni personal e giuste era mossia pusanza e controlla da territoris immens. La zara ciacciadra, quad era quelle ad un sinonim per una regente ci sa cicela es e cicela les. Catarina la Gronda regna passa 34 ans, a ingrondi l'imperi russ ed era una delle regentes las più pusantes de ses temp. Nae manzunace le dire svesse quella ci a sciaccia a ses om del tron, propi una ciacciadra remarciabla.

0: Corina, Livio, Ocell Livio. Una Ocella avrà sedit er saira finalmente una nuova vista, giovna e simpatica. Laila Cavelti a moderà er saira per la prima ada al Telesguardi. Do sia premiera della contenta scona Raina.
1: Vascia ne fa mal giur, ma sul contenta e sul levgiade in fa. E il pulso è già una ficcia otta. Allora, ed era mega cool di fare questa missione. Questa era geniale proprio.
0: Ai, grandius alla fat quai. Da più da sentimenti che Laila Cavelti a tenì avant durante er do sia premiera, sarà ozzamo tema avant la snuf qui a pro RTR. Ci vuol out ciutar fin la sia premiera. In un automoto alla vis, potete fare qua su rtr.ch o su Play RTR. E allora, da ciao questa sera, vince dalla sessione SRF1 al Telesguard, questa sera con Laila Cavelti. Garantì questa sera con Pupac Batacor. E a proposito, Batacor, per quel pisero, mia a mia, 9 dalla 7.

0: Batacor, mia a mia, e un o cialciadra sono in saura, er son tini questa banura, batacor, oh, ed es las 6:54 di un re cialciadra es da questa ora sul post. O oh, ernuglia.
1: Dorme Watson de me, e vai al... Ich sehe an du glitch, das ist all Bock, du weißt, was in der Mauer geht, also da eine Fatsche gewählt.
0: Nein, Silvana Albrecht, ja, tut er im Papi Pacific, ma da war er fat butin, so poi er dormar ore in jada, la fin des quinzes tschatsche, ja, er vacanza, si schei auf, is tschatschader, si dormisi krei ora mincia banura. Avant, bot un imna, also schon comenzà la tschatsche, vo dir, despe bun un imna, sum blers, osa sun tschamona, in taunt tscha lodur, in ihrer Düne più intensiva, die Lachamonas, vengen las Spenses, a Düne più vödes.
2: Ah, questo, ich war planet ora, der Mann zu der Venti, mir hat er, ja, eine Fahrer in Palas kumplit, das ist die Kommission, sie nur, den Quaschon, das ist ja Prom und Pa.
3: Ciao, so, das tut, Striunau, alles gezählt.
2: Also, er fährt proprio in dret Menü, der Tschatsche, der Lachamon, also, er fährt Leongers, Freistes, if ich mit Tades, cool. Con macarons, con si bravo ci vuole, con ci sfida, più forse, cioè, ma è gusto, vai. Ma questo è proprio il menù, fa simple, ma hai questo proprio un bel menù, diciamo.
0: Hai, otto quadroni al guginons di una gruppa da cecciandri da ftani, in altri slös, no, vessi però da dar problemi da proviant là, in giù ci desni, se tas ultim zits, bovs da caruna, sterza sara, ai ne ho duldi da dunci, da 172,2 kilos di una gruppa da ftani, iar eran bovs da caruna pisserà per agitazione per salire da ciaccia.
4: E vedi, andrò a gratulare per un coruna, nempi. Sai, che questo stand era un video del farfetto, si giassi in un coruna, ma Arno Florinette telefonava, ed era a lavorare in ristorante, Arno Florinette telefonava mai, scocciolava da far per arrivare tras, provò per radio, se mai non arriva tras. E ora telefonava a mese om, c'è sei collega, Arno Felix, hai sluppetà in coruna, e ci ne sanno che arrivare a casa. Allora, non è una terra confusione. E adesso in questo viaggio, eravamo gratulare ad el, e già vigiare usato una bella saira, e le solette, penso che l'insembrerà un po' di coruna su questa notte.
0: Corina Mengiardi è stata qui, River Traspro, saluto da Ciaccia, sbottice gref, con da Sieter in bov da caruna. Prossima chance da ciao, questa saira, dalla snof. Alles dich.
5: Bewusst al Puls della Ghiaccia.

0: Las novitats der RTR.
1: Per il presidi comunal de Bravogn Filisur manchin candidato in candidata. Novartis perde passa 10% de sia valur alla borsa e Laura Ocesi Grisch per part Bletch. Ilas si atta al microfono Florian Mon. Bendi. En la vischnanca de Bravogn Filisur nai bun dos emnes avant l'elezion negin candidat o candidata per il presidi comunal, co scrive la commissione de recrutazion. Quelle già da pin temp alla cerchia de successurs o successurs per il president partent Luzi Schutz, con quei chi ne trova becine candidatura ufficiale all'elezion del presidi comunal tutina lieu il 27 de settembre. Mehr guardi ora per post della superstanza o autos gremis comunals, la dette candidaturas scrive la commissione. Quests posts vengono occupati il 25 d'ottobre. Ihr sei reid ein Schweizer Ferm so rezis, aber tot in il Nord eier da so fels de Stempra, es bli ferm so fels ei da in il Tientun Turic, sin il Uetliberg an ins Misra fine 136 km lure, sco SRF Meteo annuncia. Sper il vent eier da blers tiemets, en tot in 30 mili de quels finiz registrats. Il Konzern der Pharma Schweizer Novartis ha pers il mardi redund 24 Milliarden Francs de sia valur alla Borsa. Con la pli grande perdita del di en l'istorie de Novartis. La valur de las aktie se crudada per stiars 11%. La region en probabel duas sconfites de perscrutazion ai verpaugs dies. Novartis aveva comunicato che il medicamento contro la malsogna dei muscoli non ha avuto l'effetto di avvisare e rom di studi. Sumiant è stato capitato con il medicamento del colesterin. L'Ucraina dasce comprare rakete del tipo Patriot del Stati Uniti con le NERS dell'Unione Europea. Il Paesco Members ha approvato questa eccezione, scrive la Presidente della Commissione dell'UE. Asina Main sta l'Ukraine comprare material militar in l'Europa con il Danes dell'UE. Grazie all'exception posso il Paese tentant se proteggere meir in contra attacce sordellaria, argumentesce l'UE e mette a disposizione il proximus dies 3,2 miliardi euros. L'Iran ha una base militare americana in la Jordania. Con l'agentura de novità statale della Jordania scrive «Ein distruidis deutsche rakete balistiche, dus ulteriores sein crudades in territori isolà». L'agentura iranese per contro rapporta che le rakete sein tutiale base americana al Azraq. L'attacce sei la reazione sin attacce americane sin navs de petroli dell'Iran. Ine delle navs sei sfondrate, scrive l'armada americana. En la dispute de commerci tra els Stadis Units e del Canada augmenta Donald Trump il squitch, els comanda l'import de certs products canadais a partir de la fin del settembre. Quai per tutti trenta auto products de latch, bevrondes alcoholiques u tufs. Era na doin uffizis e administrazione americana bec pli comprar products canadais. Dann del Canada scol Stati Uniti san de cort introduzi nov stazis per cui quels nen bec s'accordatsa di ne convegne de commerci. La firma dat IA OpenAI hat no agens indicazions schlia l'equazion de Navier-Stokes, quen problem matematic che existe de piradund 90 ons a descriva il moviment de gas e liquids. En fin os neri bec clair si dat per mintje cas in a schliazion de quella equazion. Quei ha OpenAI os musaco ne dit de 10 millibots de IA can schlia singuls pensums independentemein. Questo è un momento decisivo, scrive l'interprese, e muore quando spera che l'intelligenza artificiale si sviluppi. E noi mi dai al sport, la fase della Liga della Champions League ha cominciato con una terrada per il FC Brücke. L'equipe del goli svizzero Jan Sommer perde casa con 2-3 contro Aston Villa. Jan Manzambi Nabitta è le blessa.

0: Las ulteriuras partidas da dir saira Aten Gudonia in e nol encunter Linz, Real Madrid batte Inter Mailand 2-1, Lille perde 2-3 encunter Sevilla, FC Porto perde 0-2 encunter Manchester City e Borussia Dortmund batte Villarreal con 3-2.
1: La meteo.
0: Il dì comincia sul traccio con singole fasi sulle jivas e resta sic in fin mezzdì. Il suo entro mezzdì da Turadis e nel sito del centone era Urezis con tunni e cemeci. E più fresco con maximal 12 gradi a cuore e 14 gradi in lente di notte. Le dievge da teora variabile con nivels fasi sulle jivas e nel sito plovi localmein.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las 7:06.
1: RTR. Rund per il di.
2: Marco Diaz, 9 de setembre, i al melder cas ven quis dits un bov de caruna davant la ciona del schlupet de cecciadas e cecciadas. Ma i po erir totater.
3: Pus era chance sin 200 quede ne vare roba. Quede ne vare roba, hai. Piace se je velzin chamo non sanemo mai corisco quella sera.
2: Da più de din incontro de ciaccia, Marco Neuhäusler nu imbludarà mai plü. Da scoprossem qui a pro RTR. Mesnom Livio Foffa, za jevijim bundi.

0: Train, Hey Soul Sister, qui è però RTR. Ira chaches per Blair, dal più be, ci dà, scino da Fabutin, stare in Chamonna da compagnia, dal Danio Amici Saira, anti salus da chaccia, grandius, passare inter tempo, anti la natura, ier observer la natura, dormer, zotin bosch, bellezza. Ma i da situazioni mai inagreabili, e una da quella è patria Marco Neuhäusler. Un incontro che quinterà in 50 anni a ses abiadis. E nessun latin da cacciadar. E la incontrà in lundi saira un wars, tanto sush e cernetz.
1: Ma sono cominciato a fare il mio post, e davo la seis, e ne guarda la sinistra via. Și până crai de sriva un urs în vers mai. E lor n-a știut de fare ni fotografie, pentru că n-a scraia quella. E lor a n-a știut già ce feci was.
0: Hai, bună domanda. Ce ai fesat vu și un urs ni tot in niada verso. Marco Neuhäusler a reagi i ge.
1: Urs e lor n-a dune più de spera. E lor n-a dit o să se fara alt, pentru că n-a venit al masă de spera. E lor n-a ciuf un patema. E allora sono andato ora al posto, ora, sur al posto, via. E allora arrivassi su 10 metri, se ne è dato un sbrai. E andato al stato saldo, senza giù. E allora guarda per me, ho detto, ora voglio un sbrai. E allora lì, per fortuna, via da c'è la guarda, c'è anche il gotto.
0: I tenor l'uffici da pesce e ciaccia, Adrian Arquind, a Marco Neuhäusler regi precis in andret. Per l'uffici si però era importante che ci sa da questi incontri con pesce rapazze, ci sa annunzia qua a guardia sul vagina, per ci sa poi allora er noter qua e perseguitar quella pesce. It's tot bene, moniata per Marco Neuhäusler e d'intaunt. A Spraunza er al Puls der Ciao za quetta in time pa in.
1: Puls der Chance sind 200 e quede ne vare roba. Quede ne vare roba, hai. Piace se ci vedi in Ciamano se ne mo mai corisco quella sai.
0: Ma le trivi sauni salv. E ha per fortuna potuto quintere mo questa storia. Für Stadt Puccia a Chanuglia. In bocca al luf e fate attenzione. Is in scontra da tutta sorta roba, sorrenti in nos gots. Moi,

0: Matteo con midada oz Marco Dias 9 de settembre e una data speciale as 9 del 9 quest con ches gris se ricordan forse mo fino avant io non so se precis ma bun vain chons di Jessiniada comincé la chacciata grigiuna ad una as 9 de settembre ed in quel connex n'hai fat uniada un scherz qui è pro RTR ed era l'on 1999 idea appunto quella data ominosa del 9 del 9 del 99 in quella data n'hai telefonato due o tre mesi avant n'hai telefonato su un comune a Müstair io sono da Müstair e n'ha detto c'è un maridesient quel dì o per vedere la data 9 del 9 del 99 saviont c'è un slist in quella data il responsabile per stadi civil è un fervent ciaciader nempe Marco Falez e tai kleine ada almeno una parte da quel discorso coccia quel a reagì in quella data coccia ce l'ha provato a ciatar tutte le scuse per c'è non sto ma marider quel dì.
1: Ma da me davanti Livio non ha, io non ti verrei come presidente. Qua potresti darci o sun, va per il presidente e dice, io pilli in consegna la desdita, avanco far qua, no? No, qua non va Livio. No, ma da me davanti questo sto in blüder. Ma questo sto semplicemente in blüder, Livio, io non posso dire altro. Ma qua neanche da discutere. Tegla Livio, qui è semplicemente inutile che non discutiamo. Io ho un'unica in questi 9 anni che era ciaccia che non lascerò il primo dì e la mia creccia viene caputa. E sono sgolì da Tockenburg su qui ed era zero la squadra o la cinci in mandura da ciaccia che ho saltato per il mio re. Al cordo era da dare al petto. No, quando va. Mm-hmm. E allora le 9 erano quelle che credono in un'euvia. Non hai mai dato insieme la dintura in un'euvia, tanto flessibile è non da muder di. Ma è normale, dirige alla lauta di studiare la nostra di copolazione è venerdì. No? Mm-hmm. Però se un vuol mardi al marco della euvia, io sono flessibile. Io sono flessibile insomma tot, ma non per le 9 del 9. Ma qua non dà, ma Livio, ma qua non dà, io non posso dire altro, sto a dire qua, tu non forse un po' crudel, ma qua dormi che non discutai in Livio, non vedo niente, perché dovrei non morapsi fla, qua non va. Ma sta ne simple manch ben blüder.
0: Questa è ben una piccola parte, tutto l'episodio a durare in quelle ad blerum più lunghi alla fin, allora tonà e c'è. Ed è in sé tutto un vizio.
1: Ah, tu smaladì, va detto tu giun. Ma spinnest tu? Ai.
0: Avant 27 anni, scurciana telefonà a Marco Faletta a dirci che io un maridessi entas 9 del 9 del 99. E allora maridà? Manuglia quella data un po' più tardi, ieri con Marco, e là loro ha dato la revancia, ma qua fece loro un'altra storia. È stato grandioso, Marco, grazie a Fitch per questa, ci hanno imbluderà mai più, per mai c'è un paese con un incontro con l'Ars, e a te e a tutti c'è, in bocca al lupo.

0: RTL in Marcurdi a Banura, ed è stata le 7:30. Ci ci dà da nuovo di queste ore, ci disimpattano e ci vanno alla paina di Savair. Florian Monculas, noitaz.
1: Aber wohin viele Suren nei Bund du Semne, se wann l'Elektion nicht jen Kandidat und Kandidat per il Presidi Kommunal. Und quel kina dove becine Kandidatura offiziell all'Elektion tutine li au il 27. September. In mai splittar denes Elektions per la Suprastanza la dati Kandidats e Kandidates. Ihr Seire da in Schweizer Ferm Surizis, er wohnt dort in Nord, er da so viel zu stehen bra, jetzt blieb Ferms in il Centun Turic, sind in Uetliberg an ins Mesra, fine 136 Kilometer Lure. Sperlwend er da Blerske Metz, in tot 30 Meli. L'Ukraine da ist ja comprare Raketen del Typ Patriot del Stadis Uniz, kun den Ers de l'Union Europäica. Il Paese come Members han approvato questa eccezione perché il Paese possa proteggere meglio in contrattacchi or dell'aria.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ma allora, Dijani, benvenuti uton. Avant mezzì, siamo per grande parte sud, da fatemo un po' sulla lif. Più tard, vi più bleras nuvles, e allora dai pleuvia, e qua e là eramo temporals. E sarà blerum più fraico amo er. Eri amo neada passa 34 gradi a quaira, oz dai 10 fin 15 gradi più pac, o da modo più a quaira, oz maximal manciamo 10-12 gradi, in Zuri, zot selva 30 fin 17, Graz, Sursesi, Engiadina Bassa, 11 fin 16 Graz, in Engiadinata, da jetzt maximal meinst 14 Graz.
3: Vias e Traffic.
0: La via Chantunala tras Domat es pel moment serrada per via di un'azione da pompiers pro la posta. Un sviamaint es signalisa. Aet pazienza e a tutti quelli inviati, fat attenzione e buon viadi.
4: Pront per il dì.
0: E allora c'è città Sidalp, la nuova docu-serie che si può citare su rtr.ch.
5: Se ti va Sidalp è questo il virus.
6: Per me è qui, è una droga.
7: Entweder hast du ein bisschen Idee rein, das Kibble ein bisschen.
8: So ein mulmiges Gefühl, ob ich dem gerecht wäre und so.
9: Deine Spiede hast du, deine Sidalp.
0: Hey, durant tutta la stagione a RTR accompagnata di differenti Alps su Sur Braili, con un dei protagonisti di quella docu-serie che vi ho citato su RTR.ch, Ioanni Oz al Kikeri 6, sempre con Otmar Kadruvi. Al Kikeri 6 speciale, giusto scoprossimo qui a Pro RTR.

0: l'ombelico del mondo. Hai veramente io essi oz con Zepp Corai pel jackpot, però e desi che une adal mais ad un marcordi io aini con in cun tutta fa special che nu in vu dein ende or il kicker ses e oz es quai Otmar Kadruvi.
1: Il kicker ses presentata folk vostra bottia dal vich en la region.
0: Bundi Otmar.
2: Sergio.
0: No, il delivio aver qua
2: il delivio
0: aver qua qua non fa nulla. El non è il primo, ma non Sergio. Otmar, el es oz nos candidati al motif es el es un des protagonists della nuova serie da RTR Si Dalp. Al el schon viu la serie?
2: Io ho una nau, a bordo tutto. Adesso ti inizio per la cogenza. Tocca l'estensione in gronda.
0: E come è plagio fino in ossa? Qua c'è la vis?
2: Fece bene in lunch. Abbiamo altre manette. Tutte le scene di me vengono buste in metà.
0: E c'è una in un'altra plagia?
2: Oh, una plagia. Quella è buscinata. Con il buddha deve svinzare il crap deve pigliare le spere e non è impenibile.
0: Ah, ok, guarda.
2: Ma quei piccolezzi.
0: Ma perciò è quello Otmar Kadruvi ci viene avanti anche la serie questo ambiente?
2: Questo sono dati di auto. Aiutai con me, non ci torni te stupidi, ma questo è un auto di educato.
0: Allora, c'è una reazione?
2: Sono un po' non sono giù in cena da pistola lui dice per di stare ho calei con quello.
0: Ok, ora viene il forte ramo in radio star come va in cagnoscio al chiccheri ses?
2: Ben io te quel son c'è un il radio va a venderlo da me un tocco qui sono in tigli va al radio.
0: Ah, ok, super sarò tomare loro sanco ci funziona e loro saler ci desa qui a una ci d'ombra spunt e qua è una ci des forza Erschon stat su in visita su d'Alp o da Brail e la venne per da non da là ma da Maniv da là Georgina Ianchi
3: ciao Virgi Otmar.
2: Da
3: bisetta si dal ad el zwei bu fach. Ad autors.
2: No. Io mo ni bia.
0: Aber tu sa in giu cha.
3: Yes, se capes.
0: Alles.
2: Io sa ne u buot te.
3: Nu se sem flassen schon zu nuas. Ne be?
0: Okay, also. Finish spruchs wie den Namen also Joaini Alkikeri ses i schuo düna Otmar no jo per sai zaves din per se per una institution Chanuna quasi tradition do. Il pronz Otmar?
2: Ja, so pronz.
0: 1 minut da wende dossa. Ein til Lotto Schweizer sono attualmente de pico 20 milioni sind il jackpot.
2: No.
0: La prossima votazione federale sun pur do la fin della ciaciata grigiuna.
2: No.
0: Quest'anno è l'anno internazionale dei pastori e delle pastre.
2: No.
0: Al nuovo studio di Pisa mostra che la savuta di matematica è la più piccola in Svizzera.
2: Sì. Yeah.
3: Corretto.
0: La polizia cantonale a Grigiuna c'è un nuovo comandante.
2: No.
3: Faliu.
0: In Svizzera da più di 5.000 Alps.
2: No.
3: Faliu.
0: Al gol da Borussia Dortmund è in Svizzera.
2: Sì. Yeah.
3: Corretto.
0: Al planta hova l'anquard era da più bot a Cazis.
2: No.
3: Corretto.
0: Da più che 80% della Saus Svizzeras è da qualità eccellente.
2: Sì. Yeah.
3: Corretto.
0: Il nuovo album di Andreas Gabalier è in piazza 1 della parada da Hit Svizzera.
2: No.
3: Andrec.
0: Ravioli, sorda la conserva, da in Svizzera da spö as 11.60.
2: Sì. Yeah.
3: Faliu.
0: Benedikt Ross è un cantador da una concianta band svizzera.
2: No.
3: Correct.
0: Qua è il chef dell'armada.
3: Ah, forse sono le.
0: Tip top, Otmar, ha?
2: Da che io mai quattro mi ciurna.
0: Ah.
2: Si c'è io.
3: No, lui è la matematica. Aber, Otmar, aveva se vuole da fare rispondere per fare quince. Sono di auca, 12 pretensioni, venze facci, aven in 2, 3, 4, 5, 6, 7 correctas.
2: Ah, dine poi. Adine, qua
3: è?
0: Otmar, qua è? Qua è basso?
2: Lo ha l'icur da Ives da il dings di dao ti spert.
3: Ai dao non sa.
2: È quel da Cornera il step a bo.
4: Cordin
2: ha portato una bottiglia Iva e lo vai a bue in l'ermino nostro da me.
0: Oi.
2: Allora lui non ti sia cavolo, vai a buon secondo.
0: E con 7 punti, Otmar, potesse lì domani un rondo due?
2: No, poi lascia dure se flettin che non c'è un effetto.
0: Ah, ok. No, aber el stiamo al telefono, non te vei un po' in surdal ir ad Alp, e osse l'aini però mo salair, avanti che c'è un giovane, ta kleine l'ora eramo 6 giovus da musica, a chi va un quest 70 francs ce l'ho segudania?
2: Io ho detto che giusto lui è dato due organizzazioni che arrivano da me per il Nepal, il Vitus Valder è conosciuto e lui è da quel 70 francs perché che va al Nepal a Bregge Sileu certe cause con ciò là a via di me o alle strisce nei quei.
0: Ok, grazie Fitch. E io sono sicuro che può andare questi raps e che questi sono ben investiti. Otmar, ossia un taglione amo al giovis de musica de del e quel a erde che far alc con la indicial es ad alp. Ciao taglione.
2: Allora, io ho il posto di giovis di dici, perché sono sicuro sotto il pezzo con pive ad alp, ma il giovis giovis del cor viril de brail, con la consum, allora è bene in qual pur che conta.
0: Okay.
2: Allora, te già, questo è il più di tira da fare con le salte, eba con le pezze, e in quel grado le sono già con la canzone.
0: E lo te clini, osa il cor viril da braille, col pizz, tumpif.

0: al cor viril da Brail cul pez tumpif, già vijà da nos candidat dal Kikeri Ses, da Dots Otmar Kadruvi, ci non es be nos candidat, din per sé er un des protagonists della nuova serie, docu-serie da RTR Sidalp, ce vu podaut citer tot les trais episodes sun rtr.ch o sun Play RTR. E appunto Otmar Kadruvi aiua con nu al Kikeri Ses, a guadagnà 70 francs, ce l'mette a disposizione all'aiut da ne parla di un'organizzazione Schluein. Otmar Kadruvi, questi a un cittala seria quest saun ella una relazione speciale con Kaia, con ses ciaun. In giù è la Kaia ossa?
1: La Kaia, ne vuoi, ogni più do forza. E va la in cucina la bo.
0: La popinna, la popinna!
1: Ma io sono in te pupernade là.
0: In te pupernade. Al speciale, qua non è ses ciao, quel albe tra i mais. Allo, se c'è stato voi direct da ciao o da dovri al primo momento, finché voi da ciao ad usare una cell?
1: No, è la... È la debugenza d'alto. Io sto per domandare due tasche, la vuol mio, dico
0: po'.
1: E la telegrafa.
0: Il curciol stollore torcum già, oh, è la tucca di incinater. Non è qua ad una er in un momento triste?
1: Ah, in faccia un bestia, allora. C'è un po' bestia che ho fatto bestia io. Cioè, altrimenti quella persona dice boa, per quei things, quella creativa che non ti dà contatto. Quella statement.
0: Elis Sulet d'Alp, oh? E la domanda, cioè, io mi domando se curci a un domanda ad el se partecipa a questa serie. Da lunga di sci, e come è questa ad essere lo protagonista di questa serie?
1: È stato flotti, io so menzionato il Cordin, devo domandarmi il genè, se si conosce un po' il mondo ad Alp, lo voglio dire, no, è un mondo di buio, voglio dire, stavo parlando anche l'un, un mondo di pisci di buio ad Alp, da volta c'è dato che sono tutti in l'Ueus, a breve avevo già domandato altre persone, allora lui tutti non si dà che le news sono vostre e allora ci ho bene. Beh, quest'anno ci ho fatto. Adesso si dice, forse di stavo scegliere, di stavo B, per parte di stoffi, el con me e io con el, da per scegliere.
0: C'hai allora fatto la più grande impressione, ossia da qui venire a accompagnare, o da vedere neanche che c'è qua in Laura?
1: Allora io, in qualche modo, compriamo materiale con stedi che vengono per il lavoro in missione da 30 minuti. Allora, il lavoro che devo dire, al lavoro che ti levo insieme, ti è fece poco, è poche sequenze. Quello che io ti dico, ti trovo per colclare giù, tutto trovo, se ci abbiamo materiale, poi che io, dopo tutto c'è.
0: Assolutamente, ed è una grande lavoro da via, e da più ci va, e più portretti fascinanti, per parte tragica, per esempio quella scena in cui c'è la vaccia, credo io, in una fora, qua non è crei pro el, ma pro un altro protagonista, so?
1: E questo è l'altro quadro, l'altro molto, a quei che sa, e oggi c'è se piace anche di me, se vedi più piace il smanaggio spurisco, quel che se vedi si dà. Però a quei monumenti in mente che sa, se piace in pistorsi, ti ha piace se non rimane, bien che vuoi dire un bene, però io vedo la dina, se vuoi vedere mi gibo, un tupau, un imrao, vedo tutto. Io sai il bozzetto, sai il supplirti, non è quei basi, altre seconde, le piazze che vado in quelle.
0: I miei cazzo portretti fascinanti, e vale la pena di citer tre episodi dai Sidalp su rtr.ch. Ossa, Otmar, la stagione d'Alp va planet a fin, in sonda esisce in avanti, in sonda dalla sciargiada, da tutte le Alps da Braille. Nu farai in allora là un live stream del resto, potete ercitare live la sciargiada, o da fatta ir su Braille, qua di un grande spettacolo, su nessuna stata citer la sciargiada da Braille, proprio bellezza. Per el, con c'hai sentimenti, e lo so content, c'è la stagione d'Alp va a fin, il stufi, alla bot, il staungel, o... Varrà l'arma senti sels?
1: Ah, mi si dà, secondo i contenti che vergavo in giro una volta, c'è un giro per sels, il devoto giro in John Stoffis. Allora, c'è una certa melanconia, perché c'è in Zebugenzi che Ja, kun zanu jude desi ke ju kola truja, kei kei tsuko to tiste kuriosa. Ja, azu e bu kuka. Azu mi plai kei o tsubu.
0: Ma pes aspettatur de las aspettatur.
1: Part of the game.
0: Part of the game. Ot Marco Druvi, il istes, ja ju vish amo bes ultims dits Südalp, chal yalda amo quis dits in quetezza e lora halt in sonda. Stol ir trasla truja. Grazie fitch chal istata a disposizion per quist kicker ses special a fa plajair. Südalp la pü noa serie da RTR online per chütter tot la strai sparzi al punt culminante lora sonda la schargiada RTR emeta live. Vu podaut perseguitar la schargiada sonda live via Livestream erquai sün rtr.ch.
2: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra puttia dal Vich in la Regione.

0: Nei, bun, duas emnes avant l'elecziun negin candidat o candidata per il presidi comunal, quae scrive la commissiun de recrutaziun. Quelle giade pin temp a la cercia de din successur o in successura per il president partent Luzi Schutz, con quae china trova peci in candidatura ufficiale all'elecziun del presidi comunal tutina liau il 27 de settembre. Meier guardi or per post della suprastanza u autos gremis comunals, la dette candidaturas scrive la commissiun, quest post vignen occupats il 25 d'october. Adomet e in bancomat vegni si jenta la notte passata, anton las 2.30, quel conferma la polizia centunale. Per qualchil cas vegnan intercurina possen ins bec dir c'è bancomat che saia exact per tutia. Scola vischnanca da Domet scrive sin sia paina d'internet e la via centunale serrada per vidina acziun de pompiers de tiers de la posta in sviament saia signalisa. Ihr seid ein da in Schweizer Ferm zu Rezis, aber wenn dort in der Nord ihr da so viel zu stehen braucht. Ihr seid Ferm so viel seit einer Zentun Turic, sind in Uetliberg an ins Misrafine 136 Kilometer Lure, schon ein SRF Meteo annunzie. Sperrelwend ihr da Blers Tiemetz und dort in 30 Mille de Quels venit registrats. Il Konzern der Pharma Schweizer Novartis ha perso il mardire d'und 24 miliardi di francs de sia valur alla borsa. Quella più grande perdita del dì in l'istoria di Novartis, la valur delle aktie è codata per stiars indisch per cent. La ragione è improbabile due sconfitte di perscrutazione. Eifer Paux dies, Novartis aveva comunicato che il medicamento contro la malsogna dei muscoli non è bello di l'effetto di già in Rom di studi, sommiante si è capitato con il medicamento del colesterin. L'Ucraina dasce comprare rakete del tipo Patriot del Stati Uniti con denes dell'Unione Europea. Il PAIS come membri hanno approvato questa eccezione, scrive la Presidente della Commissione dell'UE. A c'è meinsta l'Ucraina comprare materiale militare in Europa con il denes dell'UE. Grazie all'eccezione posso il PAIS d'intanto proteggere meglio in contro attacchi sordellari, argomentesce l'UE e mette a disposizione in prossimi di 3,2 miliardi euro. L'Iran ha una base militare americana in Giordania. L'agentura di novità statale della Giordania scrive «Ein ins destruite deutsche Rakete balistiche, due ulteriori sono incrudate in territori isolati». L'agentura iranese per conto riporta che le rakete hanno una totale base americana al-Azraq. L'attacco è la reazione di attacchi americani su navi di petrolio dell'Iran. Una delle navi sei sfondrata, scrive l'armata americana. Ed in la dispute dei commerci tra gli Stati Uniti e il Canada aumenta Donald Trump il squitch. El comanda l'import de certs products canadais a partir de la fin del settembre, co portoge trenta raute products de latch, bevrondes alcoholiques e tofs. Eran ad un uffici de l'administrazione americana bec pli comprar products canadais. Tant il Canada col Stati Uniti han d'accord introduci novs dazis per quei qui nen bec s'accordatsa d'ina convenia de commerci. E anche per il sport, la fase della Liga della Champions League ha cominciato con una terrada per il FC Brücke. L'equipe del gol svizzero Jan Sommer perde a casa con 2-3 contro Aston Villa. Le ulteriori partite della Saira, Aten guadagna 1-0 contro Linz, Real Madrid batte Inter Milano 2-1, Lille perde 2-3 contro Sevilla, il FC Porto perde 0-2 contro Manchester City e Borussia Dortmund batte Villarreal con 3-2.
1: La meteo.
0: Il dì comincia sul tratto con singole fasi sulle ive si resta sitien fin mezzdì. Il suento mezzdì dati uradi se den il sidl centuner uritis con tune ciamec. I pli freschi con maximal 12 grazie quire e 14 grazie in lente di notte. Le dievge dati allora aura variabile con nivels e fasi sulle ive e nel sit plovi localmain.
1: Vias. e traffic.
0: La via centunale tra il Dome de Serrada in Omedus Direzions, che provvede in azione de pompiers, ter la posta in sviamento.

0: finalisà.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las OTCs.
1: Dalla damaun alla saira.
2: Hai, e nu cominciai in quest'ora con un classico e una canzone che più o meno mincio in cagnoscia Erschaldalda be la fin della canzone. Tot claro? Ma per c'è Otis Redding a finisce la canzone Ci Blond? Qua è un motivo tutto fatto speciale e quella dal Dainia Movant la mezza, oggi qui a Pro RTR, se c'è un buon giorno.

0: Melanie Fiona con Monday Morning da lundus di banura da chapral mercurdì banura as 9 da settembre e anch c'è io nein c'è efficiente oder wer più bot efficiente sono in pain quasi alla spina ma da poter giovuger un toc prediletz de musica italdaldere lor do antil radio. I prezis quai auner pudi far scolars e scolares dal pas de vacanzas ci sun niz pro nuquista sta a far una visita qui a pro RTR.
1: RTR. Mia canzun preferida.
2: Es sono Alina Luzzi e em debüs la canzun Baby One More Time de Britney Spears. Es el ultimus genitors.
0: E ossa, stes la bemo esser pronta, la Baby One More Time de Britney Spears. Per Alina Luzzi ci saluda a ses genitors, ma i po besa tratter da d'un per minuts. Fincia l'om del radio a il recita la canzon Baby One More Time. Scusa, Alina. Baby One. Ja venne per fat pront. Oops, I did it again. Salut chai. Io la giro in altro in altro talk e allora tornai a un'altra progetto di Dalina Baby One More Time.

0: Ja, ta la natchata.
1: RTL. Mia canzun preferida.
2: Britney versa Topada. Also, qui è un iato scoccionulia nufis stats.
3: E sono Alina Luzzi e Emge Büsch la canzun Baby One More Time da Britney Spears. E se l'utmus genitors.
2: Nulia pien schuquai. Britney Spears con Baby One More Time.

0: Sono contento che l'istesa mo funziona. Cunge vus da Dalina Luzzi, Baby One More Time. Ed es las 8:21, as 9 settembre. Jots feste gies un des grandissums della scena da musica. Sis 85 ava l'anniversario nempe Otis Redding. Adonta, elle mort schon de lunch, alvea usta be 26 ans, coce les disgrazia con un avion e morti. L'istess, el ni i resta un des più importants, cianta durs de soul des ans 60.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Nos redaktor de musica Dominic Pole sa regarda vid Otis Redding i vid dun de ses grandissim hits che minchun kenyosha Otz amo.
2: Sitting on the dock of the bay, till king of soul, Otis Redding. The dock of the bay, pia il port alla riva, trans la tau grob, jai en quecas a San Francisco. Otis Redding è fin del son 60 staus leu in vacanzas ed ha dormiu in un hangar de barcas. Savens segel si seus leu ed ha gi observau il i e venir de las barcas. Iscoi ei al leu e giu l'idea per quella canzun. In idea da cienz scol camarad dat Otis Steve Cropper ha dic durant in intervista. Otis Redding segia dina news con 10 ni 15 idees al studio per intros, titles ni passages de canzuns. Ensemen agen els lu mes ensemen las idees tirantiras canzuns. Ma con tantas idees esi biagades bostau simpel de completa mincia canzun immediat. Il titel, la melodia ed insomma la gronda part de la canzun steva già, ma la davosa part del text leva bo propi. La simple schligazion d'Otis era da simplement schulala da vosa part per lu plitart registra il text. Ma deplorablemein ei si bonieu a schilunsch, per quei Otis Redding ei kurz enter mort tri in accident d'avion. E da schia resta la da vosa part il schulà d'Otis Redding.
0: E qui è la sa inter ed entrat. Otis Redding ci fece già 8 anni di gingiavel.

0: Schnei ossa seini, per Chaicha Otis Redding schübla alla fin della canzun. Maniera di meint, mince ada, c'è dal darain a venir quel toc.
1: Il sempre vert dal di.
0: Fin pro las noitats la meteo, la situazione in via, siamo Luis Capaldi con Survive.

0: Luis Capaldi con Survive di Stadt, las 8:30, las 3 più importanti novità di queste ore, ossa con Florian Mann.
1: A domat in bancomat venissenta la notte passata intorno alle 2:30, che conferma la polizia cantonale. Per quel caso vengono unter curina, possono in sbici dire c'è bancomat che sa esatto per tutti. A provogne filisura, nel cuore davanti all'elezione, nadine candidato o candidata per il presidio comunale, con cui chi ne trova becina candidatura ufficiale all'elezione tutina leo il 27 settembre. In mai più tardi, nelle elezioni per la superstanza, la date candidati e candidatas. Ihr Seira da in Svizzera ferm su Rezis, orvontot in il nord da Erda Sofels de Stempra, is pli ferms in Stadt in il Centum Turic, sin il Uetliberg an ins Misrafi in 136 km l'ura, sper il vent a Erda Blers Tiamets en tot 3 Schmeli.
0: I schemal no veni ots pranu.
2: La Meteo.
3: Presentada la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ma nu podain 8-9 de settembre dir bienvenue auton. Avant mezzia esi per partamo sütti da fata un pa sulai daiamo. Più tard però il loro vipu nuvles si do comainzi il loro imblerslös da ploar qua e là dai da fata temporals. I alc sarà marcan cantamainc ater oz i sarà blerun più frai como er. 10-15 gradi più frai. Qua era dai oz bepemo maximalmente 18 gradi. Zuri zot selva 3 Edus fin 17 grads, Zursesi en giadina bassa 11 fin 12 grads, id in en giadina ata oz maximal mainch 14 grads.
2: Vias e traffic.
0: E au crai c'è sa in giacion Siljanta al bancomat la notte passata a Domat. I danem per una comunicazione da traffic la via cantonale tras Domat e Serad per vid un action da pompiers pro la posta. Un sviamaint es segnalizza. Fate attenzione ci voi inviati e arrivai bain a vos bet.
4: Dalla Damau alla Saira.
0: Hai, con una premiera s'occupai nemo vandla snov qui a pro RTR Forza e Schut Erstatz dalla partita pro quella. Iau e mince cas, son stat tot al rest dal dai nemo vandla snov.

Al grand Robbie Williams qui pro RDR con Strong Yosa Fine in Avant con musica da Shane Michael Booth. Shane Michael Booth, el es da New York, e es traigo stabs un SMB, oder ides lor eri nio da plez, ci dopo tutte ne ha da nomner Somber. E Somber vo io erdir Somber. Scusi uno design, no? Per inglese somber, melancolic, appunto un pain somber. E precisi c'è la nomna L. Shane Michael Booth. La rompe con cianci somber. Con musica ci arriva per al cor. My body isn't ready.

0: E allora, talaut Ervis Ersaira, la nuova vista da RTR in la televisione. Laila Cavelti, nostra nuova moderatura dal Telesguard, ci ha tenuto Ersaira sia premiera. Quarto dole, Michun, alla e allora magna.
1: Vasani pa mal dur, ma sul contente e sul levgiade un pa. E il pulso è stato molto difficile. Allora, ed era mega cool di fare questa missione. Questa era geniale proprio.
0: Ed è un momento speciale, era unico. Per minciuni, minciuna, ci va la prima iada live. Ciao, e allora, it trasal ciao a Laila. Pacca secondes, avant ci desni serius, ce la a savu, ossa rivi live in televisione.
1: E non mi è fissata quella liotta che c'è stata davanti alla televisione quando avessi forse più di fare, ma se di meinte mia famiglia, mia nonna, io scendo avanti e cadere già in una grande tensione da voler da sfocusare, cioè pensare, ah, e finisce sempre tras questa missione, e trenare, qua e sa, qua e fa. E hai live, ma già un fatto in patema, qua e se stata là in quel momento.
0: Ah, e fa già un pulito sguazzo, senti il winter, si è stato in iada, senti le stuas da cienzi, cienzi, da spettatori, da spettatori. E in taunt, c'è questo, ci tenono le contribuzioni, a dopo la moderatura annunzia a quella temp tot tenor da nir in pain da Zurigno da za quet inter un pa e da perdere un pain la tensione ma nulla la concentrazione.
1: Le contribuzioni stanno in un po' di tempo e non sa se questo è positivo o negativo. Allora, deve essere positivo perché non ha più di tra il fla, ma in quel tempo non era in pain realizzare ciò che c'è fatto veramente. E qua a Sean era molto grande in paese di Squitch. Forse il fatto tutto qua è molto più interessante, molto più cool.
0: E c'è di esercizio importante, c'è allora per la televisione, c'è Büschmeinte, ci sa eint. Li stessi des la premiera, o schon la cientavla iada la Büschmeinte da aduna da discuter. E Laila Cavelti ha presentato il sera per la sua premiera in una ciace ed un t-shirt cotton Bordeaux.
1: Alla colore mi ha preso il fitch banco ed era clare che c'è stato il decerno e ho pensato che questo era la prima volta perché c'è un sign proprio bene in questo colore e mi pare che ci vanno sempre bene col studio e giusto qua c'è un'altra cosa, mi fa un piacere.
0: Premiera in mince caso gratiata, bravo Laila, benvenuta al team, noi è un piacere che tu faccio ser parte al team da RTR e dal Telesguardo. Se vuoi davvero mancantare quella premiera, nessun problema, al Telesguardo c'è un play RTR o ci stai questa sera al Telesguardo e là si presenterà allora Laila Cavelti per la seconda iada. E sulla domanda ce la hai schon in price alc do la premiera e allora alc c'è Laila vo forza far ater schon questa sera alla magna?
1: Ma è sa schon fin già osse roba se ce ne pensa ach quando vai so se da stil capitare oder halt plez c'è su in pain in ciamborada ma è ne sa neanche dir preziz quant buono mal ci de stat ma heisst po sai din den fall mir drare qua schon al bot de far qua eros in quist prozess qua eros la prima spreina ci vene din melder
0: ed è schon stat fitch bun ci tai a Laila Cavelti la premiera o questa sera sia seconda mission vange dalla session SRF 1.

0: Las novitats der RTR.
1: A doma de venir sentar in bancomat e di luft cervesa de rasa meier ella bassa che specia. E les novel microfon e Florimond Bendi. A doma de in bancomat venir sentar la notte passada antuan les 2.

0: da DNA. Ils resultats mussen, ch'il luftcervèr sa da rasa da Berne sur Fribourg fin en il Vat. La derasaziun en la bassa va la scoscianza per colliar la populaziun de las Alps con quella del Giura e con cui migliorar la diversitat genetica dels luftcervèrs en Svizra. Ja seira ai da in Svizra ferms Urezis, aber tot en il Nord ai era da soffels de Stempra. Es blieb ferm soffels ai da in il Centun Turic, sin il Uetliberg an ins Mesera fine 136 km l'ura, sco SRF Meteo annunzia. Sper il vent ai era da Blers Chemetz en tot 12 mili. Il disturbi tecnic della controlla del traffico aviatico in Gronda Britannia e Schlia tutine ha anche conseguenze. I dati vinnevan retards e sgolz scroden e il sgolz della Swiss in Pertugiaz. Il mardi an in strittia passa mili sgolz plirs 10 mili passagiers in stat Pertugiaz. Durant todles Oravon totes las societats aviaticas britannicas en vilades, per oi qui a dina puspe da problems de la controlla del traffic aviatic. La mesemna doi da ina sesida de crise, rapporta la BBC, la ministra de traffic doi esser presente.
1: La meteo.
0: Il dì comença sur traç cun singulas fases sulle jives i reste sitien fin mezzdì. Il suenter mezzdì da Turadis ed en il sid del centun era Urezis cun tun e cemec. I pli frescht cun maximal 12 grads a cuira e 14 grads en lendi di note. La jevdi dati aura variable cun nivels e fases sulle jives en il sid plovi localmein.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR. Rund Berildi.
2: Wenn ich seit uns in sei eine belle età, ma osa nulla un anniversario ci sa fisch. Tu gesce special, manchko, per esempio, al vain chaval, al trentaval, al cincauntaval. Ma bi a prima vista, Cici festeggia sempre oz al 27 anniversario. Quel is nasciù una data tutta fatta speciale, nempe as nov dal nov dal 99. Gratulazioni in giun per in giun ci festeggia oz al 27 non hai niciuf per la paia per trai atras jubilars e jubilars. Cici nu gratulai nozzi, forza gratulai nio eramo din giun ci festeggia oz al 27, forza che nio ciao ad in giun e loro podato telefoner in buon 6 minuti qui a pro RTR. Quasi RTR in marco di 9 settembre. Allegra!

0: A treis donnas podani gratularci festeggiation ozzas 9 da settember anniversario.
1: La Cuppina. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Al 50° anniversario festeggiation ozzas ternez Monica Schöpf. Ida de Florin da Lyon festeggia schon zum 54° anniversari i Lotanti Traiavel po festeggiar Oz Natalia Cagenarts de Trun. Cici gratulation vu i conciai musica ci fa un regalin quai dal dandur Oz da vendela 12:30 qui pro RTR. Io salt la possibilità da dar tras un ulteriore gratulazioni di vos nom trametaini al jubilaro alla jubilara un regalin. Al numero di telefono è 0800 20 25 30. E forza che gnocciati ho da fatta di cun ci ha esnesci as 9 del 9 del 99 e ci festeggia esotz al 27° anniversari. Data fic speciale 9 del 9 del 99. Non è però condizione telefonai os 0800 20 25 30.

0: Illa cupala da RTR, quella va questa iada oder oz in Surses. Al telefon es nempe Georgetta Colette da Riom. Bundi, donna Georgetta.
1: Bundi.
0: Donna Georgetta, ci gratulesch la ella.
1: Il es bugen gratular alla mi Beatia, Leonie Colette. Ella post festivare oggi ci indesava l'anniversario. A dice vige della tua buncle, c'è furtegna, c'è già bagno in ten scuola, c'è la resta una cera su quel fine a notte.
0: Bellissimo, c'è la tata può gratulare, c'è sia Beadia. Osa, ella ha in tot, la mi ha detto avanti al telefono, set Beadis e Beadia, sono quattro poabas e tre poabs. Minci un salario in se smuc special. C'è il special vi da Leoni?
1: Ja, ella è una cera, Io ho gente.
0: Ok, ai. Also, jent war alla ja tot set, oh, mi impazzi.
1: Sì, va tot set, gente. Avrei la veia presti più blere, le code speres.
0: Ah, ella is la vagina, ha? Ella sta pacto da vent. E allora vien la mince taunt a plazzo, oder vien la bescia la dovra un cincum per ira compra raggi?
1: No, no, non so usare in ciò.
0: Ok, gut. E allora sperai che ci dà un po' di toccuarta per tata?
1: Che tata ciò.
0: E già vi Leoni, un bellissimo di da festa e prossima, ma in sport, allora al postin, al pot, la scadiola, e l'aise, allora che era in tamoschlu, un per buonas robas, ci farà un garantì plagiare a Leo. Una bella festa, signor Riom, donna Giorgetta.
1: Grazie, ci vediamo un bel video coira. Via, merci.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: è mercoledì 9 settembre, la pausa del caffè sarà a Pros Blairs, spera via. Io su quel tempo della taunter la pausa del caffè e la pausa da mezzì surpigli allora Georgina Janchi qui a i copo de Cesar Ater, pro ella sarà al tema oder un grand tema la ciaccia, Georgina.
1: Ad altro che la findemma ot spronza senza confusions con annunciare la prada de caccia quei moment e santa domenica ne de las uras de tir del giuc che causa se sur tutto domenica ha già da un numero usca in secentai e nies giuc de linea a leven in sesezza annuncia pradas. Alla caccia del che causa ma in sconsitau in slovergis in quadra de las dies jamasa vesu lu cefan se nus venin tutta nord ad occupa il taur de crunna se nos iesta. Sur tutta in engedina bassa ange grat plirs de quals capitals stuceder quai se venza grazia a nostra lits de caccia.
0: E allora ciaccia e culinarica esera in tema proprio?
1: Negin menu con carne selvatica, per noi rugadei in tutte le cazzette pelotte, cominciamo insieme e se ne cucina tir in che telefonesce magari e nostra lits de caccia e buca cedura per in capo cuciniere de hobby retto Florinda Samede. Ne voniniamo udeo da sia creazione asiatica che il nemmeno di sia donna a da un nome. Riap. Se vous êtes mon cantau, Riap statt per Rico Japanisch. Il recept in rtr.ch. De oz, am prova e lozzi c'è nief, ni de cucinai, forse un pauet auter zucchetti. Sa sabo as... Asiert, Livio?
0: Na.
1: Mo.
0: Also,
1: aber quals quals kin
0: regla. Non ci cresce.
1: Ah, aber eba, io pauk che cresce un aber zucchettis omas.
0: Ah, schon.
1: Forse qua è un in tipo si sconceves forse è un cugina zucchettis in un'altra variante.
0: E schon be bond, ah, e un straire in butia compromessa cattis. Ma schon recept ma plage allora ci sa forza pro ora. Qua mi ci casa al menu. C'ha Georgina e anche za servicio da vent da un pack momenti qua fino alle 12 a mezzodì da mia parte si sta qua mes nom Livio Foffa sta bene io zai le orelle.

pictures of fun right.

0: Con musica da John Newman e si vignò la nuova masa.
1: Mesdì, mes radio.
0: Salù, che la pausa da caffè oggi gustau, forse oggi andiamo in stortina un vitirne, non si c'è altro che caffè, ni teni, x in giuni, si c'è alla Red Bull, ni c'è chi dat shock per da energia, che nus possien fresh vine von tras. Quella mesema, abbiamo mesi bugen con vius, che rinne anche salù, ma inza!

Flott schavus sudistir quella fraktion che sa prendere di tut easy tras quella ma semma. In quart puspe uras per activar vos fantasia nies giug de linea in causa nos nova runda quale un freschia per gi quattr che nus essen alla cerca a tutina in pin pin agit dundu amblidei tot quai anturn crus, cens, clucens, baselgias che vos ves numnau ils de vos gis qua che nus ancorin ad fa nuot cun de quai enni anturn baselgias a catedralas. Tutsi c'è auter imposant che dante per tutsi il mun veis un bunas tres minutas peda de ponderà a lugio gainza.

0: Bibi va plan e si vegna in quart de las die. Spera cos essa sfitz, freschts, prompts per giugà.
1: Che chausas! Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Curonta Frangsens, amicai, vessi de gertigiazzi, ci tocca ozla, no da cei sa zuppa de vos quals cavazzins.
2: La chausa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa datis in tutto il mondo.
0: Vesi in idea lu ugigei telefonei 0800 20 21 30. Radio Ramon Stiekausas, Georgina, ci è leo.
3: E bien di che vuoi venzin de su rai.
0: Bien di.
3: E ho un po' vocul tu chiet.
0: Ah, e va gal dieci von am blidei tut quei intorn baselge ze cattedrale ze tu kiet ze schon si la jesta Adelina. Zens il zens baselge in schon si la jesta.
3: Ah,
0: vuoi vo ma. Ah, ni gin problem.
3: Bien.
0: Bi gi Adelina, di altra ga. Ciao ciao.
3: Ciao.
0: Ah, proposta numero 2 vendeci.
3: De Carlo Oswald de Valmüstal.
0: Allegra, dona Carla.
3: Allu. Allegra. Ja, les dir l'amour.
0: L'amour, ha? Essas gradina murada, dona Carla.
3: Be preciso.
0: Ah, essas, ater, ciao. Ah, quei esito, quei imposant, quei dati, ha? Sentir mon las emozions. Las emozions grondas, ha?
3: Preciso, be preciso.
0: In annunci, ci bella, bella proposta, Carla. Aber. E si è buono.
3: Però in avanti.
0: BG, restai innamorata.
3: Grazie
0: a lui, stessa mai.
3: Grazie. A proi.
0: Ciao, ciao.
3: Bye, bye.
0: C'è causas, BNG.
4: Ie, bindico de Florin la Mariona.
0: BNG Mariona.
4: Io dice les punts.
0: Punts, ja. Punts, ja. Mhm. Imposantes, a menys imposantes, dati quasi de per tots il món. San sveia emocions, ha? Tot en or.
4: Oine.
0: Grondezia.
4: Ine henge brücke.
0: Aietze, ha, quella... Quella de mustè, la zuravi, ha? De moment de mon pè. Fa emocions guetzies el venter. Ah, punze ziebu, Marionna.
4: Bien, grazie.
0: Grazie, Samions. Ciao, ciao. Allora, fosse la proposta numero 4, che è Georgina Cieleo.
5: Ida Engel de Regis de Sedrun.
0: BNG Ida, a oggi Gina de Sedrun, Buddha, ossa, del tutto in Svizzera, no?
5: Gabri, io ho de Sedrun, ma mi sono una Dibach.
0: Ibach, aber Sedrun resta in Zadin, nella patria e il corne, vi, Ida.
5: Oh, Dio in cielo. La proposta in bloc qua è il grano.
0: Ah, in sgrata neblas, ha?
5: In sgrata neblas, ah? Yes, and ah?
0: C'è il pigron che vuoi se stai in Gaida?
5: Al Quindijavel, a Brasilia.
0: In Brasilia?
5: Al
0: Quindijavel. Ui, yes. Ui,
5: ui, ui, o alti aldo mirada venestro.
0: Ah, faccio ne sguizze del venter.
5: Al se disava le c'era vizio, c'era per fa fiasco. Sigir?
0: Sigir?
5: Gie, a Brasile chi fa in fiasta?
0: Tu vani a dal.
5: Tu che va? Non acqua, tu che vigni?
0: Tu che vigni e vani a Bradau. Non trovo ni
5: plazza. Non trovo plazza, vani a dal.
0: Ida, e ci grata neblet, ma te inzessi non sei esta, e si è buc.
5: Gie, Goisham Platz.
0: Neve? Goisham Platz.
5: Bidien, grazie.
0: In BG, ciao, tocchi in altra ga. Ah, salut Marenza, la devosa proposta per oggi vende chi?
6: Martin Hafer, mi stai, buon dì.
0: BNG Martin, co vai, Martin?
6: Ma è passa il tempo, hai, hai.
0: Passa il tempo.
6: Oggi plovi, oggi il mondi.
0: Oggi in BNG, eh?
6: Hai, hai, hai. E alle stir in gestia da Burg.
0: Mhm, chi sti? Mhm. Datti da qual zemval?
6: No, più a Bivenza, in Balcunà.
0: capi vei zoni te te cruinas pitostaun ha de quel che resta de quel che resta al pibi chi sti che vuza se steine ga
6: mo taras che io gran so e pada per tutta per cap ai ai
0: Martin c'è da su spedì en val
6: oha oha
0: ebu chi stalz ancora in sai buc
6: aha ma
0: Bon drabi ne bon?
6: Ah, bai.
0: Azza cugarteggi forse, ne ve?
6: Hai.
0: Saluto, chi n'altro a Martin?
6: Adio.
0: Ciao, ciao.
6: Ciao.
0: Allora, sono sono trasco, non so se c'è un proposta, se non so se c'è un proposta. Grazie per la partecipazione, da me un vai per c'un conte francs, medem azuras, medem emetur.
1: Ciao. Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Onns dal sport.
1: Marein Visurmar, de vos turnier de Grand Slam de la stagion de tennis, con una partita de quart final proprio spettacolare a New York, un mai e la storia di US Open e una partita ida a fin a sci tard, vi aden la Demeon. A von pauc moment vulgi tier els la Demeon de las treis a masa, eri, con la partita e l'una fin finale stata decidida in quart final epic denter Carlos Alcaraz a Ben Shelton. Ed il difensore del titolo della Spagna fa il giovane americano scarpicè Alcaraz eliminaus sparda con 7-6, 8-6, 3-6, 6-din, 6-7. Contra Shelton si capisce per il pligè dels americans che dels lur resta il turnier. Shelton fronte lui il miez final sin in compatriot Francis Tiafoe pia in american senza sciogli oz ei in quei momenti si gira il finale di US Open 2026.

0: Las novitats ter RTR.
1: A doma deveni sentar in bancomat e di la luft cerversa da rasa meier en la bassa che specia. E les dies al microfono e Florian Mon. Biendi. A domet in bancomat veni sentar la notte passata intorno alle 2.30, che conferma la polizia cantonale. Per quel caso veni intercurina, posso iniziare a dire che bancomat che sei exact per tutti. Quello che anche da domet scrive, sono sia pagine di internet e la via cantonale sta da serrata per vedere un'azione dei pompiers da tirs della posta. Il Luftcerver se der Rasa plifit in la bassa che specia muss in rapport della Fondazione Cora. Il post per coordinare projekt d'animals de rapine in Svizzera ha analisat datas de GPS, traples de fotografias et informaziuns de DNA. Il resultat mussen che il Luftcerver se der Rasa de Berne sur Fribourg finen

0: tut radunt 12.000. Il disturbi tecnic della controlla del traffico viatico in Gran Bretagna e Schlia, tutti hai anche conseguenze. I dati vine vantra tardi, sgolz che scroden, er il sgolz della Svizzera in Patuciaz. Il mardi anins stricia passa 1000 sgolz, plus 10.000 passagiers in Stats Patuciaz. Avon tut las societats aviaticas britannicas en villades, purca ja adina puspeda problems della controlla del traffic aviatic. La mesemna doida ina seside de crise, rapporta le BBC, era la ministra del traffic doi esser presente.
1: La meteo.
0: Il dì comienza sur traccia con singulas fases sulle ivas i resta sitien fin mezzdì, il suenter mezzdì dati uradis ed en il sit del centuner Urizis Cuntune Cemec. Ie pli frescht con maximal 12 grazie quere e 14 grazie in lenti di nota. Il giev di dati aura variabile con nivels e fases sulle ivas e nel sit plovi localmein.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
2: Kurz ante las dies den qualura durant il temps de caccia per bers il pi important punct de nies program la concurrenza per la patente de caccia. Chissà, forse occupenza oz quella del pi imposant e la riccia de las pradas il taur de Corunna. De quals genis an plir stu ceder sur tutta n'engedina bassa pradunna eine giufnetta facien seu un prim on de caccia. Moana Nef. A Ciutat in Bazzigner Loche, raccontau.
3: La Beade che va in prima a caccia, Moana, l'ha stato il venerdì sera, bi poc di Gabriel, domenica sera in Taur de Doc, a dier sera il Poncigli in Taur de Cruna. Quel mondo si sperta alla 10, era vero, faccio il check, credo qui.
2: Ci sa, forse Gartegi a Moana è da 600 sin nostra gesta da. Pradas, a dia la concurrenza per guadagnare la patente 2027. Stai o saber? È un tut. Ruasseivel, sa con telefonà. Nostre linee con le serreste e un bloccato stoccano vite le 10 mese.
4: Ti hai problemi? Ti ho autostateri? A me c'è il traffic? Ti sa sbocciai fa'?

0: Secunda mesema del mese de settembre, le ore scui fus fantastic, scinzemes, bum o te clar radio mo bene frda, le savurs deliciosus cun us matin vit plattas, cazzettas, palottas. Pil settembre venza stiau visita Rico Florin.
1: Sto una samada, avrurion de la Val Müstair, sun pensionada spedeja uns e giot la vita. Star pacific e far quace tu vos, senza esser lia. Gesco ci dice di un sotto il motto, Arbeit kommt, Rico geht.
0: Den usa de nies mikrofon es laber bufugeus, anzi el a faccia quai che sia gronda pisiun cujana. Cecanus stein scuvierer at udi oz ort cugin de Rico Florin. En bunas 4 minutes.

0: RTL, ma semma avon mezz di, denton in hui vegn vergaulas dies.
1: RTL. Nossa cugina.
0: Pozza von in ema, wenn sie schon prender den Kanusch Rico Florinda Sabeda, nies cugin uns dil mains September. Cuginai per el bu simplemente meter xtj si meise mo bein il pibi hobby kins sa ve. Rico Florin experimentescha e bu gen en cugina an provo novas causas, novs menus. A cun Natalia Weber an schiau visita el, ai lue grat dau in de quals experiments.
2: Oz dein Rezept da Zucchetti con un gusto con creme fresh, œufs e sale paiver, un po' muscat. Metti quel gusto sui zucchetti, taglia fins, circa 5 mm grossi. E allora metti sulla via cagel gratà di gruyère, 130 grammi, e pan gratà. E metti nel forno per 40 minuti, senza sciogliere il vento. Poi vai l'etniata. Su Instagram, cioè per caso nella sura, e non dico questo per un'ora. E oggi provai un'ora qua là e ti invito ad andare.
0: Se avessi senza altro essere un recept per tutti quelli che hanno un zucchetti in abbondanza, cioè il mio irte si un let, lo scucumbre che in Cresci mi dirai il meglio. Aber tornai in cugina di Rico durante il gratte di zucchetti e il forn al raccontau di ulteriori esperimenti culinari in la cugina asiatica in menù che ha da un nome Riapi. Lente klala historie sko je vinjo ad quella.
2: Ma fat ni ad ant il vok, schön schmaß dül da pasta e verdura con soia e scusi quella latte da kokosnuss. E allora na scrizzisco c'è na fat le ingredienti e tot. E allora sta ni avare non per mettere ant il dings. E lui sni la donna di ta dein riapi. Ma sco vengi stessi in Riapi? Lui ha detto, Rico Japanis.
0: Ah, capolri. Ed è Riapi ha inflato su plazza la scatola di recepti di Rico Florin. Con un po' per là e lui il gratin sta pronto per prendere ort fornel a survi. A Natalia a giù la guida.
3: Fici buon.
2: Non da qualche sotto.
3: Content?
2: Mm-hmm.
3: Nein, jetzt hat viel Bun.
2: Passt, sitzt unter der Luft.
0: In quei Moment, in der Stadt wie die Mie, perde eine Masse Platz, wo quei Gi, kei Gusta. C'è che quei Menü de Zucchetti alla Rico ha un buon nome. Se vous avessi un'idea, lo scrivete auch kurz in messaggi in questo telefonin 079-200-7007. Nus dein bugen vinevon a nies cuginons del mens de settembre Rico Florin. A si nos appena web, se vesi il reminent, verrà co quei gratta. Vesau.
1: RTR

0: RTR ha grat d'aulas dieja mesa, quei ca se begia actual il rum de la caccia cheu tir RTR e id premiera, a zvar in quella rubrica cheu.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grischuna, gkb.ch.
0: La caccia quale on giufna, a nus vencion de pli annuncias de pradas che dunnas cacciaduras an facca XQ el Vargau. Dils sis tiers cain d'anton occupaisi nosa jista an dunnas setau quattro, proprio a Schiberasco e un mai che è la concorrenza per Gudinia la patente 27. C'è cacciadura, ni c'è cacciadura a scienza 8 meter, se la gesta, telefonei, annunziei, os 0800 20 21 30.

0: Adossa vegnin sort las marveglias.
1: La preda, presentata alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
0: E a nus dein il BNG e n'engiadina bassa BNG Silvia Steiner.
2: Buondì, Georgina.
0: Allù, il Beadi a fatg Prada.
2: Giust, mese Beadi a tüff a sveta una volp. Sia prima preda ce l'veva.
0: Al Beadi è il Jan Niklas? Schwarz?
2: Sì.
0: Lui è l'on in giufnot?
2: Sì, è l'avanciont.
0: Vegnons va in prima...
2: Ai va per la prima volta a ciaccia.
0: A terciao alu per un cever, se qualù il begra che ho sassetto.
2: Qua fai verso il bazzegna, raduna. Se il bazzegna geiva, se tu arrivas da ciuffer, da si attare una volta, l'ora devo far spreda.
0: Ah, mira. Ha?
2: Hai?
0: Allora faccio sì, prima cor, proprio dice, lui vi usco un prim se t'hai nul, per non chiamon senza c'è altro.
2: Preciso, scena di.
0: Ma, c'è bella storia, Silvia. Allora, al giugo, sta raccontando in te che scoglie stavo, proprio è la teoria, tutto, ne vedi, senza c'è via neo, per cui è lui proprio il momento che la il siete tocchi in animale, al raccontando in te che scoglie stavo.
2: Sì, sì, al va con se sbappa, ciaccia. Ed è lì, quando ci sono arrivati a casa, il mio promai e ha detto che lei si è stata la volta, c'è il drogo un saccio per mettere in, c'è il volo tenere in salsa in tante molte volte.
0: Sì, che il sound boot è che fa, eh? L'ha stupa oella.
2: Ma, e non sai, grazie a sia mamma non ha tanto
0: Ah, questo mamma lo è tras, Silvia. A tutto qua è scambiato la regione di Cernetz, non sì, che non si vede oggi che Jan Niklas Schwarz è da Viedi?
2: Sì, el va a Ciaccia tante rotte e su un bel pla in mezzo al got, ci tocca a mai, e là hanno fatto un sezzo e loro vanno sovente a la far Ciaccia.
0: Bene. C'è vessel ossa che la ulp è setata a faccia sciasco bazzegner a giudice, c'è vessel ossa bugensco proxim?
2: Ma è grazie al piglia se il cifal.
0: Un forte buono.
2: Qua non è declarato ora. Ah. Per il momento si fece qui, però noi in la regione non ci vanno a ciaccia ed era massa bella ora, forse c'è se ossa è in pala pluvia se ci vezza un po' in giallo, ma uscì se fece qui.
0: Silvia, senza mai stata cacciatura?
2: No, tutta la famiglia va a caccia, ma era una quella che faceva da mangiare.
0: Quelle buone olmas, una di quelle, sì, quelle droghe, neve Silvia.
2: Precisissimo, questo sì.
0: Ah, salù, Matenza, Jan Niklas Schwarz, se la iesta per la concorrenza della patente, ci sa, forse Garteggi, il 2 d'ottobre, credo, se va a dire ciao, tergindere una sorte.
2: Sì, questo è superissimo.
0: Salù, Silvia, in una bella mazzema tocca in un'altra.
2: Grazie, grazie a te, tutto il buon, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Grazie.

0: Ed Antonesi vegneu in quarta von las Indisch, uras per arvar l'agenda con un qual arrangiament che carmala oz mazema.
1: Il calendar.
0: Suenter mesi de kino per Afonsils Babulins in de viadi. Grat duas presentaziuns dati oz en scola compogna a Chisti. Delas duas dati in avventura della famiglia dils Babulins sintela gronda culceun lupo il gat Brutus, ils Afons Luisa, Annika, Baba, Muma, Clau, Dia ad Arno. Ils Babulins s'allegran. Tutta cassa in vostra visita suenter mesi delas duas en scola a Chisti. Ni e delas duas in Valmisteir, in casa della scuola a Santa Maria. A quera dati enzo entro mesi con scuvrida spils a Fons la biblioteca del mercato in vida prelezions de historias romances, de steiles curdontes, de animals de la noc, de cristals gulons montognes che san di scuorer propi mons plein magia. Tot quai anceiva so entro mesi de las duas amasa e la biblioteca del mercato de quera. In Suentermasi da Historia a Historia specie è ad Ander e la casa storica Ander dati deve se in scelta de scenes de historias che Erwin Dirnberger meina tras quale scenes tras la casa a pilbenstà culinari che procura sia donna Evelina con tortas tradizionale della stiva della casa storica d'Andera. Quale guida, quale anceva su intermasi della squatter a quozza toccan sera la sis.
1: Il calendario.

0: En 8 minutos toki de mesi, tirnus uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Impuls de caccia, el temps de caccia cul focus donnas a caccia. Fadrina Hoffmann.
2: Cun ricerciar da var donnas de l'istorgia ci dirin cecciadras passionadas, nascover gvelt il nom Catarina la Gronda. La zara col schlupet, nive ella nomnada. Vivua ella del 1729 fino al 1796, ils prims ons in Germania, lura in Russia. Scurigenta adovrà la stupenda cecciadra si è passionata in maniera strategica. Circondata da domans con arzaia da possanza, a ella dovrà la ciaccia scommetz per rappresentare e dimostrare sia possanza. La zara ameva ils vasts gots russi ed organizeva regular manch grondas gittas da ciaccia. E pro quellas, ieva suent er per politica. Ed era un'occasione per sfar valair il rom da trattatives duras. La ciaccia dovreva Catarina la gronda di mene per mossar ses ingegni personal e giuste era mossia possanza e controlla da territoris immens. La zara ciacciadra, quad era quelle ad un sinonim per una regente ci sa cicele es e cicele les. Catarina la gronda regna passa 34 ans, a ingrondi l'imperi russi ed era una delle regenti le più possanti da se stempe. Non è manzunaci le dire svesse quella che ha sciacciato a se om del tron, proprio una sciacciadra rimarciabile.

0: Las novitats ter RTR.
1: A domat e il postomat venisse in tal la notte passata e chiases d'animals in Svizzera hanno acceptato un passato 30.000 animals. E le sendis al microfono di Florian Mon. Bendì. A domat e il postomat venisse in tal la notte passata intorno alle 2.30, come conferma la polizia cantonale. E ha dato due esplosioni ed i delinquenti non in conoscenza sono scappati con denaro o dall'automat. In conseguenza, la via principale per la posta è stata serrata fino alle 8.30. La Polizia Cantonale intercorresce il caso insieme con la Polizia Federale e la Procura Pubblica Federale. L'ETSA è responsabile in caso con una materia esplosiva. Chiasas d'animals svizzeras in vinavant plainas, malgrado che più pochi animals in venit dat giulon passà. Tenor la protezione d'animals svizzeran, chiasas d'animals prendissi 30.000 animals, in riduzione del 4% compria con l'onavant. Il plisvenza in possessore su possessore da giù pesce sono date diaz e chions. Che le chiese d'animali hanno sovvenito mai in animali non monta d'intanto bene automatico ma anche la situazione sia sciocata. Con la protezione d'animali scrive resta negli animali se vengono più dite in le chiese e vengono chiate in piazza.

0: per rodund $100 per barrel. Al US Open il defensur del titolo il spagnolo Carlos Alcaraz cruda ora nel quart final. El perde il dio incontro l'americano Ben Shelton en 5 sets e malgrà din avvantaggio da 5 trois en il tiebreak del devo set. En il match final fonda Shelton sin Francis Tiafoe era el dels Stadios Uniti.
1: La meteo.
0: Il dì comincia sur tratti con singole fasi sulle ivas, il resto si tiene fin mezzdì. Il suenter mezzdì da Turadis ed nel sito del centun er uretis con tun c'è match. Il più fresco con maximal 12 gradi a cuore e 14 gradi in lente di notte. La gievge da teore variabile con nivels fasi sulle ivas e nel sito plovi localmein.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Mes di, mes radio.
3: Kurz ante las indies con ustima tisein se recordain de quai che isce bigiavon vence ciunons che comuenta le vente plagas senua e traumas. Ier in margis el mens de settembre in disco beauterze tocan chi era tirnus su intermasivit le strais cu la catastrofa apriu si incetta. Con quattro aviuns rapinai attaccescen terrorists islamistics il stadis Uni, dus avions vinien manai direct a las tuors del World Trade Center a New York.
4: You can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
5: The entire building has just collapsed. The building has collapsed.
3: Mes duas tuors crodan ansemman in ulterior avion seja el Pentagon. Qualas attaccas dils indis de settembre che van nella historia scon 9-11? Mincin se regorda un exact nuo che l'era ni ce calfigeva grat cu ei shabigiau. Ascia e ils protagonist de la Marella Canus Udin, direcziun pausa de masgi, ja son Gergine Janchi, shalou, leinan Trevor.

0: toi.
1: Ma dalla franzose si vignola in Dijamasa. C'è chi da Denis a Florian Mon.
2: Domat il postomat venisse in tale notte passata intorno alle 2.30 e da due esplosioni dei delinquenti non in conoscenza in scappati con Denis o dell'automat. Usce chiaro che usa nel benzina del diesel in pitch da quest'on. In litro benzina senza plomb costa in media 2 francs a 5 raps, in litro diesel 2 francs a 30 raps. La bilanciata dell'on e il tankar con cui veniva fino a 29% più chiaro. Il luftcervere si è da rasa più fitta in la bassa che spettia, muss in rapporto della Fondazione Cora, che va la scoscianza per colliare la popolazione delle Alps con quella del Giura e con cui migliora la diversità genetica dei luftcerveres in Svizzera.
3: La meteo.
4: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
1: Allora, questa è la devenire a contongere il grigiun desiderato. Plievge ferma, plievge vigna annunziata più su intermasia il nord, il sì, dati non qualche scorida, avon chi inceva lui, leu avigni blec. De me un failu variabile, dentro in plovi, devin mercant pi fresh, giocci graz, de pli, dati bu de me un.

Cun can de musica romontscha da Rocco Congo e si vignò in quarta von las 12. L'uesi settembre, quei mains cun sa bein an qualin in seu contorn chi ei bu pli pusseivel da fa giù x si c'ei ils margis a las mesemes sera. A privi de c'ei? Champions League e Trumpf anciet ir sera cum bene qual giuc spectacular, per exempel cul duel Real Madrid che batta Inter Milano cun 2-1. Return gertegiau de José Mourinho sco trenader de Real a giashon in agaggiu trenau Real denton per la trofea Champions League ai lu butungeu. Quai vulel bida la gronda mission de Mourinho gudinia cun Real Madrid la desiderada trofea Champions League. Ed in autor club qual de Brücke ein Schweizer giuna sera de jubileum goli Jan Sommer el gol de Brücke Sommer cun seu 70° giuc alla Champions League. In jubileum apren pauet disgraziau. Sommer ca a midaus in quella stagiun en Belgia tier Brücke e pau per quel vulla un inagai a tun de sia carriera giuga il pi important turnir de clubs dall'Europa. Brücke a spers ir seren contra Aston Villa cun 2-3 a tier in gol. A Sommer propi facina schletta figura zut schatzigiau la situazion venius lunch orzio gol per pia giu il bal din pass leung a cureus el vit. Il giugador dat Aston Nicholas Jackson staus pi sperz al bal ad asse vossetà a tuca el gol vit. Aber tut en tut scho nus Marenzils am Prems Jux de Jan Sommer el gol di FC Brücke al per scho de un 4 de Chun Jux del campionat di Belgies a el in casau bu soli gol. Adio Kreger kun ses 38 al gol i Schwitzer a vund experiencia che el Krodos Bugrat en ina ruosna per via de seu fopa ir sera e in Prems Jux de la Champions League.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Avas persas, antennas ed una explosion per netter raps.
2: Sto mettere il cluce, sto mettere in.
1: Benvenia til magazin da mezzodì, dat oz il 9 da settembre. L'arda bravogna è neida an its ons, sa colir con alvanifis la soluzion, ma ci odaper cant. La risposta toffa ad imper perché i dati in referendum. Il crucier della Baselgia Cattolica a Ion, la Swisscom les installar in antenna da 5G, ma i dati in problem.
2: Sto mettere il crucier, sto mettere in una tabla che avvertisce che hai un buchstabe che 20 minuti non è in mesura. Se le mettere in società, non è ancora leo, vai un tic dubis.
1: Se avessero i sgolanoz forse evitare l'antenna, che fis ansen di Marcia e da domat è nia sento il postomat. Al microfono Toni Poltera. Domat, questa notte l'anno passata è il postomat a domat nia sento curzi alle 12 mese e nides annunciate alla polizia cantonale dus explosions che ho deci il pledader da medias Roman Rux in domanda dat RTR. Delinquents vegen anglo-daners e sen fuggies, da c'è somma ci si tratta, ne bitch ancora scheint.
3: Es ist natürlich zu einigem Sachschaden gekommen dort. Um und um, es sind etwas Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Also es hat in dem Sinn, gerade so in der näheren Umgebung, hat es einen gewissen Kollateralschaden gegeben. Aber es ist nicht so, dass der wirklich gross ist. Das ist das eine, und das andere ist natürlich vor allem auch niemand verletzt worden.
1: Sotto la direzione della Procura Pubblica o la Polizia Cantonale ancet insieme con la Polizia Federale le investigazioni an connex con calcas cerce la Polizia persone che on fac observazioni ci via in se ni

0: Anna Ni-Basilea. Dapi il 2020 sostegna la Confederazione per quei progetti da pilot per la diaspora romancia. Qualche anciacco in prova hai usaleja. Dapi l'anciata di Lyon hai quella promozione francada e l'ordinazione da Lungarz. Pil talian vala del reminen il medem. Concret finanziesce la Confederazione ussa projects culturals e cours de lungatg per affonsi juvenils romanches ordai fer il grischun. La fine mira saigi che romanches e romanches sappien davin avon lor lungatg e eschets vivien bupli en lur cantun nativ, scrive la Confederazione. Il Cusel d'Europa aveva intimau la Svizzera avon quattro ons da prender talas mesiras.
1: E non sentite il blog da novità, usce cesco ossa, né il benzina ed il diesel anche bitto che ston. Las novità, Ivon Simen.
2: Tenor las novas cifras del TCS costa in liter senza plume in media 2 francs e 5 raps, in liter diesel 2 francs e 30 raps. De pilanciata da l'ONE il tankar con cui veni fine 29% plicciar. Ultima maina la pauca aua en il Rhein ci aggiunà i pli auts costs de transport per il carburant in Svizzera in influenza aer la guerra in l'Iran che scalesce puspè. Che la situazione si calma prossima maine è poco probabile, il sprecs per ieri brutte in ultima maine er crescits. In bucin della marca Brenda costa 11 bonura per part passa 100 dollars. La Swiss sgola beinbaut puspe a Dubai. A partir dalla fin d'ottobre dati mince di puspe in sgol da Turic a Dubai. Da pil mars aveva la Swiss sisti in 5 sgols nel prossimo Orient, quae prevede las attaccias americanas sin l'Iran e las contrattaccias dall'Iran sin stadis dal Golf. Il Luftschwerwehr ha rasa più ficcia la base che specchia, mosse in rapporto della Fondazione Cora. Il post per coordinare progetti animali da rapina ha analizzato dati da GPS, trappole da fotografie ed informazioni da DNA. Il risultato mosse che il Luftschwerwehr ha rasa da Berne sur Fribourg fino a Nilvat. La derasazione in la bassa va la scoscianza per cogliare la popolazione delle Alps con quella del Giura. Uscì assai possibile di migliorare la diversità genetica del Luftschwerwehr in Svizzera. Tenor la protezione d'animals svizzera an chiasas d'animals prendissi l'on passà 13.000 animals, quai en 4,4% da main animals che l'on avant. Il blis avens an possessura su possessurs da giu pesch, su andada giaz e chiaunz. Che las chiasas d'animals an survegni da main animals na munti den tant vec automatica main che la situazione in las chiasas d'animals sei schlucada. Scuola Protezione d'Animals Svizzera scrive, restien ils animals ots sevens pli dic en las chiasas en fin che els chatten in platz per quels.
1: Nielas dodes e seis.
3: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Ea, che tofa a bravogn. Contra la soluzione da colir l'ara con quella ad Alvagni, dati resistenza.
4: Se non si c'è una vicinanza, si è doch normale ci sporta il scuola insieme. A bici c'è una frazione che sta a pagare in una grande taglia del scuola.
1: E to facciamo ad a pagare per inserire le bici tutti. Ion spera se a gente da sgola noz, il mezzo miur mezzo ci a Nicolice della Baselgia Cattolica savesse evitare un'antenna da 5G. L'antica storia, contro Nox, si faceva in cit an l'atmosfera.
3: La meteo.
2: En il sit dati ons su entremensdì anche ultime sclerides, su entervenien uradis dal nord, local poi dar ferm surizis. De maunesi variabel sur tracce diven local main plec. Oz scuor de maun dati maximal 18 graz en engedina 12 fin 16 graz.
1: La Serra Nera da Barvogn, che è nata in tini zons. Anstans da sanar la viglia o la radunanza comunale decidia la fine vost da sa colir con l'ara existente ad Alvagni. Ie una soluzione ci costa 16 milioni francs. Contro che la decisione dati osa resistenza, 4 persone on lancea in referendum, els en surtot Kunter, ci angal calz da Barvogn e bec l'antira vishnanca fusionada da Barvogn Filisocr, stompeir in a taxa da collezion speciala per immobilias. Federico Belotti.
5: Il punto decisivo della finanziazione, il comenda Barvogn Filisocr vot pretender dils possessori

0: curs de las immobilias per tucheides a Barvogne Latsch e una taxa de touch speciala, che la monta a 0,9% de la valetta nova de edifici. Con quel due essere insieme radont 4 dils total 16 milions francs che il project costa. Da paer che la taxa vessen ils possessors di immobilias c'en oz giocolies all'ara Barvogne e profiteschen in tiglia vignair dalla nuova lengia. Per bains immobiliars a filisoure per incontr bec preveida in tala taxa speciala. Yves Brogi de Barvogne fa parte del comité de referendum, cioncanta sottoscripzions e necessarias per portare il project dall'ara all'urna.
1: Quist 0,9% da contribuzione dals privats che è per nos memaut. Perché la grande parte paia ils hotels, e so c'è un hotel sto paier circa 250 mili francs, a che tot rapt ci non entle co per renover o per garder per dare in avant col turismo.
0: Per Elfis la migliore soluzione
1: si non fes überhaupt un ginga contribuzione, sondern si faresse su sé c'è in del budget Minchon venia halt un poin pi hotel as contribuzions annuelles.
0: La domanda davart la finanziazion occupa becengale ins inizians til referendum. Erter singuls vagins da Barvogne dat il dubis, si le sliazion cerneida e la gista. Fredo Falet dei, ci il proiect da sacolir con Lara ad Alvagni, seia da pranzeppi bunga, ma...
2: Se non si genina vicinancia, si... È il toch normal ci sporta il scuost ensemble, a bec c'è una frazione stoppa ieri in una grande taglia del scuost.
0: Probabil vigna el però bec sostenere il referendum.
2: Biter tot so palava comencer da noc fliet nucciatios an Andrez. Perciò non struvengen in nau magistrat. Si smetta avanca als toc als noc stand ciò comencer da nolla. Che non è bube possibile. Io uscì complice che ci è stato druire a mettere intorno.
0: Pil mastral da Barvogne filisour Luzi Schutz il clear. E na part dils costs du essen paer kels ci profitation da plate il nuovo attach vede la serenera dal vagni.
3: Ein grosser Teil vom Ganzen zahlt wirklich die ganze Gemeinde miteinander. Es gibt einen Anteil, wo nur die Betroffenen zahlen. Ich verstehe, dass man das aus Fairness-Überlegungen kritisiert, aber es ist jetzt halt der Weg, wo das Gesetz so vorgibt.
0: In Cas Sumiliant wird il Giodo anche avanz la Fusion. Lo vegen kels degli anterior comenda filisor ergia da paere una taxa speciale per l'ara, cengal per tucies vegen gia da paere.
3: Man könnte das rechtlich nicht auf eine Ebene stellen, aber die Anschlussgebühren, die man filisor zahlt hat vor in den letzten 15 Jahren, sind in einer sehr ähnlichen Grössenordnung wie die, die jetzt in Bergün würden fällig werden. Also so gesehen, ja, einmal trifft es der eine und mal der andere. Und jetzt gerade im vorliegenden Fall ist ein gewisser Ausgleich durchaus vorhanden.
0: Beim Museum der Veia der Vier, aber Barvogne, per exempel, wes la taxa speziale per l'ara Konsequenzen. Roman Sommer, il Präsident del Museum dei.
4: Wir müssen das eruieren, zusammen mit der Stiftung, ob wir Projekt wie ein dringend benötigten behindertengerechten Lift, den wir sollten, im Haus oder RHB-Miniatur Einfluss hat, dass man Projekte muss zurückstellen muss, bis die Beträge abzahlt sind per Gemeinde.
0: El Kinte con una Summe de 120 Mela Francs, c'il Museum West de Paer.
4: Es war für uns nicht geplant, definitiv. Auch nicht in dieser Schnelligkeit. Also wir reden vom 2027, wo wir eigentlich die Planung schon gemacht haben von den Finanzen vom Baumuseum Albula, wo jetzt ein grosser Betrag reinkommt, den wir kurzfristig aufbringen müssen.
0: Anche la faccenda da serrar l'ara a Barvogne e da sacolir con quella d'Alvagni becce in vigor legale. Ves il referendum da reuscire, allora vien probabil votò sur Londra all'urna il novembre da Caston.
5: Il maggio 24 o la Swisscom domandò la Playf Cattolica da Lyon da plazzare in antenna da 5G an lor clocer della Baselgia Cattolica Armez in Marcia. La radunanza generale allora approvò la domanda ed usceia la domanda e da til cumin con pubblicir la domanda da biagir o do protests massivs diz vagins da Lyon. La Vishnanka o bec do la Lubenja perché l'antenna e la Swisscom o trac an avant la decisione che avanti der cera superiora. Lezza o ossa refusò, ranvia a navos all'adressa della Vishnanka insieme con un catalog d'examinazions ci stanno nir facces. Alice Bertok, davart radiazions dispetevlas e mezz miur e mezz uci, scuola noz, ci impedescen forza tutegna in a tala antena.
6: Il motiv principal de Cocca la Vishnanka a Bogiudau la Lubiencia per l'antenna de Ciunghe e il cluce della Baselgia Cattolica a Lyon era la domanda viarta de vart la radiazione completa sull'entir mercau, declara il presidente comunale Markus Beer.
7: Nous waren aus dem Hotel Eden, waren sie durch Sozietät, es kann leu nur Antennes, die radiation so den Tieren markau de Jan. Quelle neue Antenne, die planisade, wäre dann 200 Meter nach Wien. Da natürlich ein bisschen eine neue Fontäne der Radiation. Nous waren die Meinung, dass la Swisscom, was ist du, muss auch mehr checken, poi la radiazione totale per la popolazione portugale in quel settore, in quelle antenne sein, muss man auch gewisse tenevene le valette stipulate della legge che intenevene.
6: Il quitau de vart quella radiazione totale è lo estaus la tematica principale delle protestes che erano venides inoltrades dils convigins. Con la radiazione totale veni insomma calculata, jetz aveva la Vishnanka den tombo.
7: La Swisscom ha mai orientato né informato sulla situazione concreta, per cui hanno già fatto il plan, se ne è venuto in quegli articoli, l'ordinazione della radiazione, detto a quei scegli.
6: Con quella la domanda della radiazione è venuta sclerita durante il processo e la causa liquidata. Il post specializzato del canton ha confermato che l'implant planizzato tenne en las limites legales de radiazione. In Lubiencia de Baghigià sorvene la Swisscom denton tutina bo con la decisione della dercira superiora. Quella permette su letamein a navos il dossier alla Vishnanka quella consigna d'examinare domandas aviartas davart la protezione del smiez meure miezucci, la cira de monuments alla protezione del maleic del leuc. Plin avant seggen ulteriores protestes de tractar seriusamein. Per quel che dat pliras colonias de miez meure miezucci e il cluce della Baselgia Cattolica a Lyon, va la quel sco quartier dins per venir manteneus per miez meure miezucci. La dercira ha lued au la consigna che stoppi vigni tracino tir in persona specializzata per la protezione de quels animalez. Ci sa, forse esigest il smiez meure miezucci che confermen la decisione che las autoritats de la Vishnanka Ilans Lyon veven giu preu i luost di Lyon Vargau.
7: Si io lesbo prendo la decisione, in mince casa Swisscom ein se domanda de bagaggia avverteu clip un clar che nigines persones ascian sta sot quel stabilimento de funk che è mobile, li dice, also quel instrumento del cluce, stanno mettere in una tabla che avvertesce che ascian bustapi che 20 minuti ne in mesura. Also le smiez meure miezucci tiene non qual eo, vai un tic dubis.
6: In mince casa vengono le autorità della Vishnanka a trattare le imposizioni della dercira ad a decidere in ulteriore gade vart la domanda della Swisscom per reggere in antenna de Ciunghe e il cluce della Baselgia Cattolica a Lyon.
5: Il magazzin de mezzodì 19 de settembre vez tarlo las 12:17. Nientir magazzin catez an pag momenta se nasa pagina d'internet rtr.ch las vez tarlarsiva che las istorges ci vez antia osa gistan in magazzin ni nantira survista e tutti i temas ci dat. Per esempio, l'explosion di Bancomat l'anno passata a Domat. Che fisi sto di magazzino? Fabio Caduff è stata la producenta responsabile, Yvonne Simon o Cirolas Novitats e dal microfono a sua compagnia Toni Poltera. Alla 12:30 dedicò le gratulazioni per oggi il 9 di settembre.

0: Gruppa The Weeknd es vegnu las 12 mesa de vign Hilaric.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Ils nov, dils nov in dec cic datum per marida. Denton è in fece bi per vigni sil mun. De treis donnas che nescides il gidi il 9 de settembre udinza, gergine anche quella che ascia prelegger a gratulà, shalù, lenen cever. Cunconta, cunconta quattr, attocionta treis, quella sveia dicinas, che las treis damas cumplenesce noz, che nus ven survigniu posta, ancevin cula giufna, che contonge cul gide doz in miez centanè, la Monica Schöpf a Zernetz, che ostati, nus giavijaina tai per teis 50 aval de cour, tot il bun s'andà a fortuna, amur, a contentezza, per oz ad aduna. Charles Saluz de Vincenz a Giorgia Schöpf, Carla a Giorgia Erne, Duri Schöpf con Maria Andrei at Anna. Ad il regal musical che venius divijaus per vus, vies cun contavel Monica Schöpf. Patent Ochsner, für immer auf dich.

0: Questa è la musica da Natalizzi per Monica Schöpf a Zernetz, nascida Ozzavon. Cun contons. Dall'Engiadina mi denen sur selva, se fermen a Ion, tia la Ida di Florin, che sa festiva il 54 Raval. A pervus ascel preleger, cara Ida, cordiala gratulazion sinteu 54 Raval, nus gratulain de tut cor, e gevigen tut mo il bi a bien, buna sanadat a stasco tieis. Gauda cun teu car Patrick, fec ba bellas uras sin vos mises, a laus ad enteval son pieder. Nus celegrein fitch de fa lusonda in viva cuntei, car salizzo de misens de cavorgia de livio cun ta mara. Ad il regal musical previes 54 aval Ida de Florin la gruppa Dropkick Murphys.
1: Well, under the road, the sweet a thigh, haroo. Haroo.

Sperem che le scandele siano sbudate giù la torta sventer quei giavisca asca da nau puliti il regal musical per Ida De Florin a Ion nascida oz avon c'un conta quattro ronz. Nus resteinen zur selva figliend anton in pulite sbagat neu della veia decina a tron esila Natalia Cagianart ca asce festiva i 83 aval jeu prelegel cara consorta mumma a tatta sinteu 83 aval anniversari gratulation de tut corte venanzi tia figlia Corinne cun Adrian a tes beadis a Nina a Fabio sco e tes feits Marc a Rafael. Nus tuts divisein a timo il meglier, bec lec, buna sanadat, allegria per mincia gi cavign. In gron ingraziament per tut quai che ti has adina fac a fas e un oz de cor per nus. Cun gronda cordialitat, s'association e Jacken mena ad onda d'ora, als bels divis per teu natalizi. Nus celegrein sin ba ulteriurs moments nua conussevein Cesar de compagnia, paterla de cor, agude, bels temps, ansemen. A vos cars, Natalia Cagianart han javijau de se cantar il cor mischedau de niste vanasa, quai cor, nua que vus veis e cantau el zons. Setonta, che ho la canzun cul titel Per truz a picciognas.

0: Il cormisce d'auda nis tavanasa per ambalì io cionta traisavel dalla Natalia Cagianart a Trun. Ad ascia il trio con us venzuniu auguris a scritt complets e da nossa vart balasuras per festiva bies gi. A parti dati ozzigir e a Riom cula Leonie Colette ca a indisch candela sin sia torta ca survin proximament posta da RTR.
1: La cupina.
0: La scadiola da natalizi è stato corso entre le 9 con la tata della giubilara, la Giorgetta Colette, a telefonare.
2: Io le sto già a gratulare alla mia Beatia, Leonie Colette, e la post festivare oggi ci indagava l'anniversario. A dice vejo della tua bunkle, c'è fortegna, c'è già bagno in scuola, c'è la resta una cera su quella fine a notte.
0: E c'è una bella parte e c'è mazzemma a Leonie a libero su entro mazzia pede per festas a surpresas. A parte a Leonie venza e un survenio in messaggi via telefonin che ho stati c'era Leonie sen itis indigiavel di da nascincia ad gratulainza da tot cor ad at vijagn angal il miglior. Cun teis rir, teis bun cor ans fast mince de fitch blers plageirs. Ad vijagn venevant blers plageirs an scola a ci geia ad igne bagn cun te. Nos ischen fitch lets e lons da veir te. Resta simplamagn scu cei cita ist. Tot cai ad giavejan mamma a bab cun il fra Andrin sco e l'antira famiglia da Ramos a da Riom. Ad os, quardalina d'Anton, matinza nossas lingias da telefon sin vert per gratulazions spontanes per nascides a nasci il gidils 9 de settember 1923. Nisce vus preferis la via cun in messandi via telefonin lue la numera 079 200 70 07.
3: Take me

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Allora, Denzel, bella, buonasera, la prima gratulante al telefono da casa a Rugein in Bien. Oh, mi zii, sto entro mas gii, hai dit che trovi?
2: Io
1: le segni, via, Marenda, letza è, letza bas giù. Letza è, vi da tucchi già, ha? Ah, sapina per la petta, chi dat questa, ha? Scil beadia natalizioz. Abriau sur lascios, Edith, ils auguris.
2: Io avrei due gratulazioni. Una è il primo mio sbeati e quella è il Matteo Cadruvi da Ticino di Rugein e l'Ascia festeva a Dia Jones. Caro Matteo, tate tate, dirige la ti tutto il bien per avvenire a ti per te dirige, mondi c'è nel vigor. Lui resta a gratulare al Roberto Casanova de Jones. El Ascia Festival di Tontinon. Caro Robert, Silvio Deo, gratulati a dire tutto bien, a dire e a dire alla fiasca. A quei lesso fa con il cor da Bonso Selva, io sveni il Matteo, che è beatica con te, con la canzone.
1: Meun en meun, venza eligiu.
2: Genau, meun en meun.
1: Ah, lui, Matteo inca conta bugen?
2: Des conta bugen, assuna bugen.
1: Assuna, c'è instrument?
2: Bariton.
1: Ah, mira ceo.
2: Oh. Ava bugen con schis, ava bugen con bello.
1: Ah.
2: Quelli, mai non gurus.
1: Mai non gurus. In buob da daur.
2: Genau.
1: Allora, oggi è il buono di mia petta e portare una decina sorpresa per sé di giorni, ah, tata, tata?
2: Genau.
1: Le stradinze si capisce bocca via radio. Salù, senza risuonare il cuore di Fonzo Selva per quals dus giubilars.
2: Grazie.
1: Bisso entro mas gi, Edith, tocchi in altra gara.
2: Grazie, Savio.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

Il cor da Fons Surselva, il giavistat edit Cadruvi per seu beadi Matteo, che conta è in quel cor, complenesce Giuvens Dulcs Diejons, ad e gratulau a edit Cadruvi a Roberta Casanova, a Ionnisius Otsavon Satontinons, per ingiubilar a Ionvenza e survenio messadi via telefonin, zvar pil Silvio Gartman, che complenesce il 77° anniversari. Las gratulaziuns vegnan da Savgein, che stati cordialas gratulaziuns pil 77° Silvio Tia Quinada Simonetta Cadalbert. Nulla c'cien, vegn c'cun 30 per gratulaziuns spontanes per nascidas a nascì il 9 de settembre.

La musica giovanile lumnezia suonava il San Carlo Marchand Special per la giubilare de 28 anni la Jasmin Spichtig telefonava e gratulava alla Hilda Czarner. Non lo c'è in 2030, ci vengono se un endemenzi ci ca natalizzi oggi il 9 de settembre, us geis a beina, e a telefonesh doch il radio, gratulescel via radio a quella persona da vies cor.

0: las gratulaziuns.
1: Ed ia svergau l'inna dal telefon in bab che ponderau 2-3 grandes su telefonà a gratulà per la figlia in bo. Buonasera Marcelino Flori a Breil.
2: Ciao Gorghino.
1: Qua è in te, ne vedi tutta noi ci avevi detto che le giuffne sanno nella nota ci vogliono a fare via radio.
2: No, ella sanno a dire di questo su mai fa per noi. Ma scusate, io hai un po' vado per la copina, se da mano io da tra. Ma però studiavo in Pergati,
1: telefonesci.
2: Ella è tutta in Svizzera, grazie, cioè chi è
1: morto. Ah, la Daria, che conzonzot?
2: Letzte complimenti ho 30 tons.
1: Il radon, ha?
2: Sì, yeah, il radon, esatto.
1: Ed è lungo in exterior?
2: Ella si umice in Grecia.
1: In Grecia. Ah, e lei è stata Pacific, tutto come dai, il festival Trentavel, ha?
2: Sì, ella voleva fare un decor di vont, perché sonda fa una fiesta, molto ricca. Io sono invidaus, la donna letta sa buvini, poi letta ai malzone, allora sa la buvini. Sì, allora mondi au giù, di fiat in tec fiesta.
1: Also,
2: che 30-40 persone sono di chi sei di.
1: Ah, also, 30 tavoli, c'è un antico di festival, c'è sauda.
2: Sì, va bene, io credo che ha.
1: Marcelino, c'è già visto la figlia?
2: Sì, cara Daria, noi gratuliamo di tutto il cuore, senti il 30 tavoli nel talezzi, e già visto in Vinevon a ti tutto bene, con son buona sanità, che tutte sia mi spondiano a cu in ega in vigore. Qua già visto la mamma e il bat.
1: A quella canzone divisata Marcelino l'evento antico ricordiente sa la pink insieme con sua figlia
2: e questa la devota gada che sono stato con ella a concert io turic il letzigrund è un stato concert della pink
1: a
2: per quello ti ho lasciato gradi una canzone da letz
1: qua va toch bene prou
2: bene esatto
1: mumma a figlia il duet per bab a figlia Salut Marcelino, grazie per il telefono in fece bella festa lui la fin d'emma tocca in altra gà
2: grazie Simeon ad in bidine
1: grazie, ciao.
2: Ciao.

Ella Pink insieme con sia figlia Willow, il giavista Marcelino Fluri per sia figlia Daria che cumplenesce oz il bi radun da 30. Lumenz un signor messaggi via telefonin per in giubilare a Zvarpal Nicole Caderes de Sumvic. Nus lessen gratulare giavista tut bien bebelles uras e un compagnia in bigi de festa a Cars Salitz ties amicias de Sanuda tot quepala Nicole Caderes a Sumvic.

0: Ed da schien nos moments hilarics per fini.
1: La cuppina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ad Anton Calenza e Buoz senza fai il regal special per Cici che suo nome è curdaus alle gratulazioni entrandas pil bogn engiadina a salagra ascia. Ah, la Monica Schöpf de Zernetz, nasci dotze vonciun contons, gratulazions per quelles entradas per l'aua termala. Allu, resti a Georgina Janchi de Givisavine von belles uras de festa in buona allegra compagnia. Ciao ciao, ad agis, quitao de vus.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il suento mezzodì del RTR.
1: Con scovridas, hits e sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: las novitats ter RTR.
1: In accident in un'ovra idraulica in il Centun Tessin, ci sono due persone grev blessadas ed il di informazione dell'Armada doa ier diventare obbligatoric per donas, vuole il Cusel federal. Quedus els temas alles duas al microfone Yvonne Simon. Darin accident in una ovra elettrica a Piotta in il Centun Tessin e als duas persunas venides blessadas greve main. Tenor la polizia centunale tessinaisa il baiec veni donegia. Il greve accident sa ia capita curt su entre las 9:30, ma c'è che precis capita na la polizia finus bechtic. Ella sa evit sclerir l'andament. Medias rapportan d'ina explosion. Sper la polizia centunala e ner ils pompiers e la rega in acziun. Finus ston beumen sir al di d'orientaziun dell'armada e del servenc civil. Il futur duai queler esser obligatorix per donas, oz al Cusel federal delibera il messadi, per amounts del Parlament. Al di d'orientaziun vegn informada vartlas, pusai vladals funcziuns e carrieras chidat dar l'armada e dar il servenc civil. Cun fare il di d'orientazione era obbligatorio per donas, vuole il Cusel federal auzar la comparte donas in l'armada. Il moment monta quella comparte 2,3%. L'ultim plaid incipita la però il suveran svizzer, con qualche si tratta di una midada della Costituzione dati in una votazione all'urna. En il Centun Uri è il più grande indirizzo di una batteria in Svizzera veni collià con la raid elettrica. Le due batterie vengono maneggiate dalla Axpo e dalla Energie Uri ed hanno insieme una forza da 58 MW. Tenor la lieut del fat dovri tals indirizzi da batterie per arcunare l'energia che è d'anvanz, per esempio, di indirizzi solari. Uscia poi l'energia erveni d'uvrada cura chi n'ha dat pic su lei. Usce chiarsco os nel benzina del diesel anche bec sta question, da pilanciata da lona il tankar con cui veni fino a 29% pli chiar, uscia il TCS. Ultima maina la pauca aua in il Rhein, c'è una pli alts costs da transport per il carburante in Svizzera. In influenza era la guerra in l'Iran, che scalesce puspe. Che la situazione si calma, prossima main è poco probabile, il spreche per ieri brutte in ultima main me deve main crescits.
0: La meteo.
1: E nel sito dati o su entrementi anche ultime scleridas, su entervenien uradis dal nord, local poi dar ferms urizis. De maune si variabel sur tracce diven local main blech. Oz, square de maun dati maximal 18 graz, e in giedina 12 fin 16 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada a Tredis stagnesce il traffic tra Rottenbrunnen e Rehanau. La regione pler traffic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions

0: schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schetta canzons, da venten grands hits.
0: Ed è nura per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica ed è

0: las novitats der RTR.
1: Il Cusegl Federal vuol promover Internet sperat sin la Champagna ed in accident in una ovra idraulica en il Centun Tessin ci sono due persone grev blessadas. Qua in due sistemi alla Strais, mes nome Yvonne Simon. Il Cusegl Federal vuol promover l'internet svelte in regions rurales, ozza il deliberare il messaggio per mans del Parlament. La fine mira del Cusegl Federal è che chiases in regions pauc populades survegnen in una raid fixa che possibilitesce una sveltezza de download del main 1 gigabit per seconda, con quai due il fos digital tra Andrazitat e Champagna venir impedì. Finos ston be umens ir al di d'orientaziun de l'armada e del servetsch civil, il futuro due queller esser obligatorix per donnes. Oz al Cusegl Federal delibera il messaggi per mauns del Parlament. Al di d'orientaziun vegn informada vart possibilitats, funcziuns e carrieras chidat tra l'armada e del servetsch civil. Cun fare il di d'orientaziun er obbligatori per donnes, vol il Cusegl Federal auzar la cumpart de donnes en l'armada. En Lumnezia e in Ciatiader veni città mort, quais in territori de Surcasti, cun qualche lum de 66 ons n'era bec arriva a Lieusco fac giù, anses collegas de Ciaccia al Cercià et allarmala polizia. Pauc plitard el corp del Ciaciader veni città. Tenor en primes en conoscientes el crudà en territori stip, scrive la polizia centunala. La procura pubblica e la polizia centunala sclareschen us la ragion de la mort. Tarin accident in una ovra elettrica a Piotta en il Centun Tessin en ons duas persunas venides blessadas greve main, tenor la polizia centunale tessinaisa er il Bajec veni donegia. Il greve accident s'è capita curt su entre les 9:30, ma c'è che precis capita na la polizia finus bec dic. Ella s'è evit sclerir l'andament. Medias rapporten de dina explosion. Sper la polizia centunala en er ils pompiers dalla rega en acziun.
0: La meteo.
1: En il sit dat jos suenter menziang ultimes sclerides suenter vegnin uradis del nord. Local poier dar ferms uricis. De maunesi variabel sur tracce divin local main bletsch. Oz square de maun dati maximal des Stottgratz en engedin dodisch fin sedisch graz.
0: Vias e traffic.
1: Sull'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Rottenbrunnen e Rihanau, provvede Blair traffic stone in squintar con in quart ora de pli temp de viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suento mesdì der RTR. Con sempre verz. Hits e scubridas. Musica non-stop.

musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTL. Per vous.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Cusagl federal dat in tausch all'internet e vuol promover pech be l'internet, ma bain l'internet svelt e quai dapertut. I Svizzeres e Svizzers en campions europeics, si va per far viadis, en autres paiais na valla populaziun pejusche se vents in viadis con Svizzera. Quai dussels temas a las quater, mes nome Yvonne Simon. Il Cusagl federal vuol promover l'internet svelt en regiuns ruralas, oza el delibera il messadi per mauns del Parlament. Concret, due la reit de fibra de weider venir promovida er en regiuns pauc abitadas. Per in program de promozion vuol el pagar fina 365 milions francs, con quai due il fos digital trender citat e campagna venir impedì. En il centun Uri è il più grande indirizzo di una batteria in Svizzera venì collià con la rait elettrica. Le due batterie vengono maneggiate dalla AXPO e dalla Energie Uri e danno insieme una capacità da 115 ore megawatt. Teoreticamente angesse l'energia delle due batterie per 100 milliciesate e 2 ore. Tenor lieut del fatto dovri tals indriz de batterias per arcunar la energia che devan vans, per esempio d'indriz solars. Uscia pol energia ervenir duvrada cura china dat bec su lei. Si va per ir sin viadi lura en Svizzeras e Svizzers campions europeics. 60% an planisà queston in viadi all'exterior, dopo l'usce blers scon il rest dall'Europa, quel risulta din studi della segirada Allianz Partner. En plivan Svizzeras e Svizzers usce sevens scon mai sin viadi, en tant fani infindus viadis de pli, che anc avant traisons. En Lumnezia e in Ciaciader veni città mort, quais in territori de Surcastì. Con qualche lum de 66 ons, ne rebeci arriva a Lieusco fac giù, anses collegas de Ciaccia al Cercià ed allarma la polizia. Pauc pli tard el corp del Ciaciader veni città. Tenor in primas en conoscientius el crudà in territori stip, scrive la polizia cantunala. La procura pubblica e la polizia cantunala sclareixen uns la ragione della morte.
0: La meteo.
1: Oz vengono uradis na del nord, local poi erdar ferms urizis. De mauna si variabel sur tracce di vegn local men blec. Oz square de maun dati maximal 18 graz e in giedina be 12 fin 16 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trendisch stagnesce il traffic tranter Rotenbrunnen e Rehanau, provide Blair traffic ston in squintar con in quart ura de pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Petruschka. RTL, il magazzino della Saira.
1: La stat ci vo a fegn, caldeira anche in polava, nostra reportage, ai lì. Gia gugent da pleava, ves la natera, las plantas, per esempio, funcion ossa, da dei, a ton.
2: Normalmente, forse in quelle scrune sono verdi, la feglia forse anche così. E poi c'è un insegno in reazione delle piante in quella scicira, cioè quelle piante hanno stress.
1: E stress, senza avere forse era vero, se internet è plan, che tu hai samedar per le regioni, se il Consiglio federale paga in man milioni per un internet spert. Al microfono, Toni Poltera. E a scuvez con internet. Contento con la prestazione? Internet spert e ozzon, buon manio c'è importante, scu ava correnta ni elettricità. Ma ci ci veiva nella vischianchetta ed un prova da trimettere, per esempio, un documento più grande di home office, so, la realtà digitale è in blera regioni periferie della Svizzera tot oltre ci contentevla. Che il des samedar, il Consiglio federale, les perché pira in man 100 milioni di francs per planare i prossimi 10 anni il FOS digitale tra i marcies e le regioni periferie. Adrian Camartin.
3: Senza internet va nuot, questo è il Consiglio federale. C'è internet, lu internet bindel lat. Bomo premierà films e dovrà Instagram ni TikTok. Internet bindel lat e quai in tutte le regioni della Svizzera sai in factura importante per il sviluppo economico della Svizzera di il Consigliere federale Albert Rösti.
4: Moderne Breitbandnetze sind wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Sie ermöglichen es, dezentral zu arbeiten und neue Technologien anzuwenden. Das stärkt die gesellschaftliche Teilhabe und verbessert die Chancengleichheit zwischen Stadt und Land. Und es schafft die Voraussetzungen, um international den Anschluss zu halten.
3: Ma la realtà è in altra. Bunomani in quart da tutti gli sbaghezzi in Svizzera han negina collegiazione sperta di internet da Silmainz in gigabit. Dir les collegiazioni de fibra de weider ai si un mender. Cheu a mo gest la mesa dat la possevla dat se collegia a scia con l'internet. Quei ai claramein sot la media de l'UE. Mo quai duai usse mi da. Per implanir il FOS digital dentro centers e regions periferes in Svizzera propone il Consiglio federale in programma de sostegno. Totalmein siacen 30 milioni di francs, miez della Confederazione e miez dels Cantons, doin promover la costruzione de reis de fibra de weider in quelles regions nur che las intreprises de telecomunicazione volen bossets per già o la reit, per qualche quai rende semplemein buperels. Gest en biares regions del Grigion ai quai escia. Per sovenir sostegn stoppien enton las vischneunche setzes venir attives, declara Gianna Luzio, la direttura degli Uffizi Federali de Comunicazion.
5: Dis cumenze, dis cantungs en invidos, da vurdar si dat enten lor territori, i basins da biogirur, u scenareit da glasfaser, scucens dei per bum romans, at si dat cal basin da vurdar dat i coprojekts cienciom previes, da dein da calas grondes firmes de telecomunicazion, a si che le bicicas, da far setzen projekt a da domandar al ja alla fine finale alla confederazione da den sostegno finanziar.
3: Se il Parlamento federale dat gli sverda se vessen ils prims projekts per la costruzione de reiz de fibra de weider veni realisai schon na vendiglion 2030.
1: In unserer Stange ist der Berna ein Tschaf Federala. Fin aus ston Jongal Omens er eine Idee d'Orientation de l'Armada israelisch zivil ein Futur du es kei er eser obligatorik per Donas. Les Novitats osa kun Yvonne Simen.
6: Ozai il Consiglio federale de libera quest messadi per mauns del Parlament, al di d'orientazione veni informada vart las possibilitats, funzions e carrieras gidat ter l'Armada e del Servizio Civil. Cun fare il di d'orientazione er obbligatori per donas, vuole il Consiglio federale auzare la comparte de donas en l'Armada. Con qualche si tratta di amidade della Costituzione, al sovran svizzere l'ultim plet e di datina votazione all'urna. En in anteriura ovra idraulica a Piotta en il Centun Tessin ai da ozina explosion. Dus lavurers en morts. La Procura Pubblica Tessinaisa ha iniziato una examinazione. Kurt suenter las 9 mesa ai la polizia cantonale survegni l'annunzia chi brigia en l'intern della veglia ovra idraulica. Suenter ai da ina explosion, daco neanc pech clair. Entras l'explosion ai nils dus lavorers che se cetavan en il baiec pers la vita. L'explosion ai era cia giuna grons dons vid il baiec setz. En lumnez

0: Sesche da strecciar plirs cients plazzas a Winterthur. La ragion è una restrukturazion, scrive l'interpresa. La finamira della restrukturazion sia da simplificar la reit da produzione e da fornizion. Tot en tot porge Simmer Biomet il moment 730 plazzas a Winterthur. 580 da quelles seien pertuciades, pieta passa 3/4. Anc nella reduzione de plazzas, però bec definitiva.
1: Jelas cinch e seis.
2: RTL, il magazin della Saira.
1: La stad dumme la mancia seis, in a stad siccia e cioda. E per imper on profitò, otters on pitia. Its boins averts, e lais, cas in Frankel si sa sfrogen, ils mangs.
3: Quette lo lieu dei, tutti un tic, piventeraivels in imboin.
1: La natura o da cermang pitia, che si mostra tra le piante, che le fanno già a ton. E ci ci l'ora fa, scende ossa.
2: La meteo.
0: Oggi vengono radis nel nord locale per dar ferms urizis. De maune si variabile sur traccia di vengono localmente bletch. De maune dati maximal 10 grads en engedinen 12 fin 16 grads.
2: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic tranter Rotenbrunnen e Rehanau. Per vedere il Blair traffic stanno in squintar con in quart'ora de pli temp de viadi.
1: La stad Cioda e Siccia o la scena vos fastez. Iz de vos meis oi do Blair menge pa cava e keise cosa. Il gut. I paraci, certe piante sono schon ancet pi bot a far a ton. Gianna Maria Cantieni.
4: In tiarz della surfaccia di Canton Grigion e gold. El protegge della vigna a boves e in lia per se recrear, sciubregge l'aria a porge l'enna. Questa stad extrema ha un qual planta piars la balancia di tac natural. La pocaua alle scaliras acceleration i processi di a ton. Quai se mussa per exempel ai gold de Forcuira sur Haldenstein, che una gruppa di uffizi de gold de Prievels de la Natira Grigion observesce e controllesce.
5: Noi siamo arrivati che le scrune di Faus, per me è proprio normale, noi siamo arrivati in chat a settembre, normalmente fosse in quelle scrune sono verde, le feglie fosse anche così, da cuore dell'ottobre, spicciasse in chi che là in prezzo da le feglie. Da quei tempi si vede che non è molto essere a Tom. E quello è un insegno, una reazione delle piante in quella scicira, cioè quelle piante hanno stress.
4: Declaresce l'ingegnere forestale Roger Perci. Ma invece tutte le piante sono cima d'em ferm. Se una planta serve un po' caua per qualche terreno e piuttosto crepus, ni ella è crescita in lia frittese, lui è la più fitta. Se quelle vengono a sopravvivere e tanto anche mia volta gir.
5: Tutte le nostre sorte sono intorno meglio con le scicire, le fasi corte di scicire, le mancanze di dava. Sono naturalmente esperienze di altre, le scicire svergate, le domenica giocce, c'era un avvenimento. Le hanno visto che tutte sono venute, ma gli seriosi in quei 8 anni, in mio barco, stanno spicciando la primavera prossima, l'uvesen, c'è plante, c'è individui che cacciano puspeia, che vengono puspeia.
4: La grande sfida per le piante se gli le fasi di seccire si accumulano, si ripetono, ne vengono più lunghe.
5: Questa è una sfida per certe sorte di piante, cioè che quella accumulazione di fasi di seccire prende in quel caso se avessi per certe piante di greve, in certi luoghi.
4: Per trarre bilancia definitiva, quanto don chi golda proprio prima questa stata da calire a seccire e paia anche mia bold. Dentant per tutte le piante, per quelle che in us schon ai stadi da tun, nota bene in Mainz più bold che normalmente, purtas plievce in grand lievce meint.
1: E la stad che la planet a fin, e nox is un stos anche fare una visita, den an den im bogn avert et der in lei. Da ple, usa. Ins Bons a Wert serm beim Boot Le Sportes. Laura Schütze, la Stades in Visita, ihr an il Bons d'Aglion e del Lai Bernagne a Savonin. Indils, da vos des Tjots de la Stad ins Podic. Co sia reportato.

Il magazin che tez un pag moments in nostra pagina d'internet rtr.ch e da noi continuiamo a scegliere la raccolta della cinque mesi con un sguardo al futuro, al futuro della stagione di hockey. Ci sarà prossimamente noi siamo stati in visita del HCD, ne dici oltre una nuova chance per i grigiungs di diventare campione. Se ci la stagione passata è già prest gartagia denir anche la tra cal titel.

0: Las Stringer Mesa ei mesemde its 9 de settember e nox vudantis in specia la proxima mesura. Tant roter hockey e la nova stagion ordvista til Grigiung o in nom club de hockey de Tavoci survin in a nova stagion scingigie maire in a nova chance surtot per diventar finalmente puspeneda campion. Schweizer, jom person, nsoi surovet Londer, keston, des neir fac mir tot anten il final, nox in stos sem visita, in ron a preparar, a presentar, schuicins vot nekter ke la fenia meira da gudanir i tetel. Ke allora an pak moment kota nox i cas. Avant, wanzen Adrian Stern in America, ed è che la misura, ma se non trovo anche più il hockey in America, no, in Iran, vale la pena con una sorpresa di FC Basilea.
1: Tu, hast mir letztlich gesagt,

Adrian Stern, es fait in veia Direktion Amerika, in die Direktion zu Stefan Lichtsteiner, Trainer di FC Basilea, wo sa vain zum Bech, che ci sa vain, si va da 6 Minuten, zu FCB o Relaschea, Stefan Lichtsteiner. Ja, i 3-3 contra IB, si va las 2 sperdetas con enne 2 contra Sio e enne 3 contra Lugano, che escupara sto menge blir pits responsables e menge pag per Stefan Lichtsteiner per satinair sen la sopcia di FC Basilea. Calcas ei ossa a fegn con la era Lichtsteiner di FC Basilea, Lichtsteiner bandunga oz il Club. Schuciz responsables on Dech, Valentin Stocker, schu manader da Sporte, David Degen, in Sabci simplemanch bech aveir, in zveja otras aspettatives dia an la Präsentation da Lichtsteiner schu tranader. Ja, schon per emdes oi nom ci se ves neid stretch per Lichtsteiner, ossa da maes ei definitiv. Esch jank avant kurt vevi nom da wart di manader da sport Valentin Stocker ci la demonda da trenader sei moment an zoma nina. Ma nox avagn, an il mond di sport den spezial an il mond di balapè e che ci vin dec e che ci vin fac du spera calzers. Ci cinderò allora a supplir il post da Trenader, jetzt e becian knia comunicia.

James Blunt, Taste Like Summer. En 12 minutes ei las 6 in Exurdagn, anche un po' se il tennis. Je vais vous dire, sera, il noc tennis, rovez via. Dus interessantes partidas de kart final ai US Open. Denavart Bernd Schelten contra Carlos Alcaraz, il defensor di Tetteli spagnol, elo pers contra Bernd Schelten. La partida fitch interessanta, fitch streccia, 5 sets ai duvro. In prim set guadagnia Carlos Alcaraz, si va o Bernd Schelten guadagnia is proxims dus, i kart allora guadagnia puspe il spagnol ed il Davos set, e set decisiv e i allora con 10-7 an il tiebreak usci Schelten guadagnia 7-6 ed è andri mezz final. And in gel mezz final s'antoppel con Francis Tiafoe e er quella partita in a fitch streccia, fitch interessanta. Si vede dus sets a mezz, in svevo l'impression che Francis Tiafoe vedia nina chances incontro i giun Alex Mikkelsen, ma guarda com, denia tot otter. Tiafoe allora anche guadagnia quel terzo set, si vede oggi persi in primis dus con 7-5 e si vede guadagnia i cart con 6-3 ed il Davos era con tiebreak con 10-6 e guadagnia 7-6 il set. Questa sera gioia anche Karin Chachnov contro Alexander Bloks della Belgia e questa notte allora Sascha Zverev incontra il olandese Botti van der Sandschulp, il che potrebbe forse diventare una partita interessante. Amici gas, se è in American, andrò a giuire il finale e gli americani si aspettano già da dei in dell'ora ci potrebbero guadagnare in US Open. Las donas, le zetas, Joyen Otz, Coco Goff, Joya Kudermira Andrejeva e in momento Joya vini la partita da Yelena Rybakina incontro la chinesa Qingwen Sheng. Anthony final, Anthony mezzfinal en Sean Arina Sabalenka e la ordine contro Linda Noskova e ir Antonilla mezzfinal è Jessica Pegula e la Cegudania contro la compatriota Emma Navarro, tutte e due di Stadis Unies. A proposito Stadis Unies, che è Texas, I don't wanna love her.

0: Il di dal RTL.
1: Quei che curiu a passau oz cun Selina Chistel. Nus en Chavin el Tessin, en in ovra hidraulica a Piotta ai dau oza vomits di in explosiun, dus luvres ein morts. Da co chi a dau l'explosiun ca cajunau in incendi al bagetch vil de l'ovra e un bo clar. La procura pubblica tessinesa examinescia. A domat hanno non conoscenzi gli antau la noce vergada in postomat ad anangulau danes blots, que alla polizia cantonale comunicau. Ils delinquents en vigni da scapà e ad au dons de material, persunas en denton bo vigni des blessades. Per dunas svizzeras duel gi d'informaziun de l'armada ad il survec civil deventa obligatorix, que vuol il cussell federal ad ascia augmenta la comparta dunas e l'armada. Antocan la fin 2030 duen 10% de las persunas e l'armada esser dunas. Actualmein e la compart 2,3%. Ad eunina nova federala, il Cussegl federal vol promover internet spert e las regiuns periferas. Cun in program de promozion due la reit de fibras de veider vinisch lergiada, quae denter autor cun agit finanzial. Entemeun vengen pri siacin a 30 milions francs de confederazion a cantuns. Tonda mia vart per oz, ja gevigel in a biala sera.
0: Ina bella saira cum RTL.
2: Ci paia ce iston an ina visnanca per tots, per tot. Ina domanda da prancepa ci facciante moment ir barvogni.
3: Cia non si geninga visnancia ci el toch normal ci sporta il scuast ensemble. Abic c'è una frazione sto paier in una grande taglia da cal scuasts.
2: L'ara da Bravogna, nida anizzonze, ci desner colleida con quella dat Alvagni, ma è dat anche un calci problemi da schlir. Il tema che te nox un pag moment, ai microfon Toni Poltera, bel presentezza la sera soncia, con nox.

0: Musica intensiva, musica da Snow Patrol, Chasing Cars, e di Spesolas 6. E noi bisogna Barvogn, la Sera Nera da Barvogn, che la neida Anthony Zons. Ed è un strano da sanare la via o la radunanza comunale decidere la fine vost da s'accolir con la ara existente ad Alvagni. E una soluzione ci dovrà costare da chi da 16 milioni francs. Contro che la decisione dati osa Resistenza. Quattro persone hanno lanciato un adamantin referendum. Els en soprattutto contro ci angal calz de Barvogn e bec l'antira vishnanca fusionada Barvogn Filisocr stompair in a taxa da collezione speciale per immobilias. Federico Del Belotti, quels details.
1: Il punto decisivo della finanziazione, il comenda Barvogn Filisor vot pretender dil possessors della immobilias per tuceides a Barvogn e Latsch e una taxa da tax speciale, che la monta a 0,9% della valetta nuova den edifici. Con quel due sanere insieme radont 4 dil total 16 milioni francs che il progetto costa. Da paer che la taxa vessen il possessors di immobilias, c'è un oz giocolie

Üna spezia de requiem monumental contra l'abus de la religiun, sco pretext per ödi e vendetta. In Angels, Oval Offices e Pentagons da cui smontan risponsa 9-11 conclamare le armi, a er l'art cerca expressions. Musicistas e musicistas. Per esempio, il cantador Chris Martin da Coldplay, a mo il di de 9-11 al scrizia canzon politique, ses appel de spura tema na invlidar l'amor.

Renault e Daxel Red chantevan in Manhattan, Kabul, della simmetria della guerra. La mort del cuginuns puertoricano il World Trade Center usce in vana sco quella della mattina afghana tras las bombas americanas.

Ed Only Time, della chantadura Enya, è una specie di soundtrack del 9-11. Si è domanda, chi sa da dire in giocce la via va, in giocce il di cool? Bel tempo.

0: In settembre 2001 es Jon Fanzun stat a l'ETH Turitsch in büro. Sco collaborator scientific al post da perscrutazion per politica de sgiurezza ed analisa de conflicts s'occupeva con politica internazionale. C'è là, sco milions de d'autres umans er, podiu esser con 9-11 perduta life, co c'è storgia capita.
1: Sedere davanti alla televisione, guardavo con ols, grandi ols, e non scrivevo neanche che ci svezze, qui ci capite che è storia live. E non scrivevo neanche che ci svezze, o quando era ci non ha mai visto, e per fortuna in quel segno non mai più visto da Vopro, e cosa ci resta, pensavo che è incredibile, ci capite qui. Quai nos veiva missa avanti ci potes dar al ciuscea e quai sco scientifico, sco uman, fitch normale, e crea quai tos in pavis del quelle ad in fada con gli stessi ulls, per cui ci fai nos poteva mettere avanti.
2: Ci ha evoca 9-11 pro il sco juvens scienzia?
1: Per quella lavoro non ha uscita grande conseguenza, per cui ci mi occupavo di altri temi, per cui ci ha naturalmente nessuna conseguenza, e ci ha visto il terrorismo, e su un privo più grande, come ci si scrive avanti, e qua naturalmente su mio lavoro un altro impatto, ma a causa di questo evento non sono nessun specialista del terrorismo, qua non è stato il caso.
0: Davo l'ETH all'ingiadinais da Tarasch müdai la politica e sdvantà collaborator personal da dus cusliers federals e a accompagnà con es la politica dell'exterior svizzera stretta mainz. Pro mia domanda coce las ondas da quistera trembel da 9-11 ein squassà la Svizzera differenziescia Jon Fanzun.
1: Ko ci se sto mo dir, i ko ci se zim vlujda mi tant ko ci se diskora da 9-11, trazev nas più tard, es stat un attentat a Zug, con 14 morts, ko es stat il moment che la Svizzera er vis, es el, je quasi tot in otter cas, che la Svizzera vis, non en es ens jurs, era già actual, la neutralità, non es als ci ens fas jur invers terrorismo, invers attentats, quae en ca conseguenza, che er la Svizzera da Moans più tard, che ha lavorato era il Ministero dell'Ester, il terrorismo aveva naturalmente in una piazza più grande, in una discussione internazionale, dopo 9-11, per cui c'è avanti, non aveva quei, naturalmente un'importanza così grande, per cui non si poteva neanche creare, ci capita, ci sia, c'è il terrorismo a quelle dimensioni.
2: Hai l'incontrato allora quella tematica, era diretto però si lavora la casa federale?
1: E ne cominciava 9 anni più tardi in casa federale e mi occupava Blair da politica di sicurezza e là a quella a moduna un'importanza più grande. Avant 9-11 non aveva il terrorismo non c'è una grande importanza e davo aveva organizzazioni internazionali e iniziative che si occupavano del tema terrorismo e che si può fare contro il terrorismo. Quando era a Dynamo e dei giorni più tardi un tema tel importante.
0: Oggi lavora Jon Fanzun per la Suico, l'Unione d'Economia per la branca digitale svizzera. Per quai è la domanda se als privels da dot siano da aspettare piuttosto or del spazio digitale?
1: Non è bei uno l'altro, è dei privels hybrids, che ci dice oggi in di le droni ci attacciano in Germania, in una guerra mezza in Europa, in Ucraina, in Spions, in attacciano di cyber, e da creare il privilegio, il mix, da essere preparati in tutti questi privilegi. E da poter adressare questi privilegi ci sono qua un dopo l'altro, uno è più importante che l'altro, che ci svezza e non sono figlio Blerons più un scientifico della politica internazionale o della sicurezza, ma che ci svezza è ci è importante davvero qua in un segno olistico, ci svezza tutti questi privilegi e ci si può rispondere ai privilegi e in Svizzera svezza c'è un asian ad una pronta sia l'armada, la discussione con i raps e di notters mezzo. Non è qua il momento della gioia e della sicurezza, non è altro che dato, ma altro che da lavorare per avere la sicurezza.
0: Recapitulando le conseguenze del 9-11. Las attaccias da quel dia han müdà las structuras da possanza mondiala sparaduna. La reacción directa dels Stati Uniti è stata la guerra contro il terror, con attaccias militares ad Afghanistan ed l'Iraq. Intervenzions ci han costui bleras vitas, da tot las varts, ma ci han provocà un vacuum da possanza il prossimo Orient. In quel vacuum sunt prosperides novas gruppas da terror, sco el Stati Islamic IS. Sunt tot il mond an Stadis rinforzat drasticamente lur leches. Servezen secrets an surni massivamente da più competenzas. Finots daia controllas da giurezza più severas impostute las plazzas aviaticas ed als confins. Cresciuda esir la disfiduzia, tanter societats del vest el mond islamic. Apropo mond islamic, ir la a 9-11 intimar respostas musicales. Uscea quella della chantadura afghana Ariana Saeed, il right di las chattasco, chantadura da pop afghana. Ariana Saeed a chantà pubblicamente in televisione della libertà delle donne, la primavera ci ti las lascia pruir. Ma col retorno dels talibans e la nuda imnacciada, ed è giusta morivada da muciar con un dels ultimi aeroplans militari da Kabul, che ce la quinta alla BBC.
3: Ma hiç vaxt fikrinə mi kadar ki talibaba yi asanı Afganistan'a digirəm.
0: Ed ots, 25 ans davon 9-11. Mia collega Ronja Muat ha passato in quart un mais a New York.
4: Io sto di el micedì a 9-11 bo proprio giocavo in rolla quer mai in tema. Aber quins era lo proprio del plaz ed aveu quelles duas ruasnes neu che quels Twin Towers steven. Eri su tutta in altra atmosfera, ieri bia più rossoivel, gli aut scutinava pitost. Et quel plaz era dina ploins, also aveva dina u massa personas. Aber si sper quins ma avalu in dus blocks vina von Er ist schon ein bisschen älter, nie auf dem Mara New York. Er ist ja auch ein bisschen älter, so die Quelle des Tours.
2: Und in der Ljot, die du ja schon getroffen
4: hast? Nein, die Personen aus New York, die wir in Brüden kennen, wenn wir sagen, im Mai die Schuhe aus dem 9-11, das sind die Personen, die wir haben, die wir haben, die wir haben, die wir haben, die wir haben, die wir haben, die wir haben, die wir haben, die wir haben.
0: Ad un quart delle persone che abitano a New York, vai a Somaliansch, Quaronia. Ellas nus algorden o sun zot 25 e non deren a monaschütz ils 11 de settember 2001 appunta a 9-11. Culla domanda schis badessa questa differenza da generazions prol commemorar naia telefonà la corrispondente da Radio SRF Barbara Colpi e la conferma.
5: Outro mit ihren Grosskind töksi si, dass man eben das die Erinnerung wird weitergeben, weil im Bewusstsein, das ist klar, es ist, macht einen grossen Unterschied. Die Leute, die das erlebt haben, die dann eben das ganz bewusst wahrgenommen haben, das ist ja auch ganz eine spezielle Stimmung gewesen. Man hat auch nicht gewusst, was kommt jetzt als nächstes. Es ist so eine Ungewissheit auch gewesen. Und das haben natürlich ganz viele in New York, nur noch aus Erzählungen, wo sie das wissen. Und für sie ist ja, ist das etwas, was passiert ist, aber was sie nicht selber erlebt haben. Aber es wird sehr viel gemacht, dass eben das auch weitergegeben wird und dass man die Erinnerungen auch wach behaltet, dass das passiert ist. Es ist der schlimmste Terroranschlag auf amerikanischem Boden, jetzt so an einem Tag, wo insgesamt fast 3'000 Leute gestorben sind, wo sie der Geschichte gegeben hat.
0: Barbara Colpi è giusta New York in viadi professional in occasione dels 25 anni 9-11. Quand ferm ci sbada all'ö della disgrazia New York svesse il paese dell'istorgia, a resentì un'altra collega, Natalia Weber, con visitare il museum al Ground Zero.
6: Noi andiamo a guardare questo museum, perché c'è da dire che sono a New York, voglio rifare questo, e non mi guardo insegnare l'andrivia, va a fare 5 anni, e noi andiamo a me in un museum, e impressionant e tutt'üna er trist e scioccant, ma er interessant. Also, et er già guardare museums della Seconda Guerra Mondiale, ci des er tragic e tutt. Ma quel del 9-11, quel simplemente otter. Quel vesch ein, e scoprime es simplemente impressionant, dove sair in nuoce quis edifici deren, insomma. E zieva es va giù al plem suot e lassen loro misora autos de pompiers fracciosi in sembel e chaplines de personas ci deren lo in sei vidal giuder, zieva il prim aeroplan, ci son loro mortos per vidal seguant. E zieva es va loro ora e loro emi fat quis memorials con quels duas büls ed intorno quels büls son jos ein scritta in tutti i nomi di tutte le persone che sono morte. E tra i 30 è il rosa Alves. E si va allora a guardare, allora so quella persona che ha oggi una rosa Alva, quella è il anniversario. E hai, è semplicemente incredibile di fare tutto qui. E erci di questo, se vai in 5 anni al museo della Pleinische, mi interessa, è una gigante. Persone da tutto il mondo, also persone dell'America svessa, deren lo e deren scioccose di impressionose tutto.
0: Noto a Nine just a New York il settembre 2026, con la corrispondente del Radio SRF il Stati Uniti, Barbara Colpi. Ma a d'una voce non da sciani vlidarsano di scorinde risposte musicali su 9-11. Bruce Springsteen. Il ha scritto tante altre la canzone Into the Fire, un omaggio ai pompiers che hanno perso la loro vita con voler aiutare e le storie che ardevano, lasciando in voi le loro famiglie.

0: Marella.
1: In Margis, el mens de settember, che è marcaus per pertinizzaus la historia che ha bulau il gir geopolitic si entirmun che ha costau la vita a mellis de persunas quae gidils indis de settember 2000 adin. Adus è una dinna a Isabel Jäger Jechenzon e la Marella d'Anton che è il studio l'autura che l'hai uninaga i politi de tirles attaccas terroristicas in svegn e in miez centenè pitard, polit pensivs. Isabel, co esiu a ti, nu eras ti forse quai margis al settember?
2: Avan quest vanci cincions, ed es fingia vanci cincions, ed mai vai o scesco a bler zotter zir, es a precis. Es un nude or de la biblioteca cantonale, per ciaminar a casa, ci fin telefon da mia mamma, ci dis, tu nozze zain justa sun coce e guardain coce al World Trade Center. Crudin sembel, dan pensa, ai, ai, a papà. E sono subiti da casa, mi sento la televisione e scotto Cesir, sono stato là a guardare, guardare, guardare tutta notte e guardare per tutte le informazioni possibili.
1: E tutti quals ons dopo le attacche, in mezzo al cuore del Stato Unito, venivo ricercato, investigato, plunas, massa, venivo alla Iis, durante questo discorso, per quella Marella, hai andato un qual momento di sorpresa per te?
2: Sì, io ho dato diverse sorprese. Una di quelle è stata un incontro in quel connex e ha potuto incontrare Monea da Madeleine Cavegni da Sesom Giuseppe e tornano on per on in loro patria, in sur selva e stanno fin già da spè bot 70 anni al Stati Uniti. E la prima volta che l'aveva visto era avanti precis 24 anni e in connex con stiuse con 9-11 pel telesguard e quella iada fingiam vev la quinta coccia se sentiment de giurezza sia i a perder. E da quai aler discuri questa iada della tema c'è quai a evoccia e c'è c'è la quinta somaliansco Barbara Colpi c'è 90 di avant e re la quinta della polarizzazione e quant pac c'è le due partite sa insieme de dir una a cella. E da queste impressioni quintane allora levna ci vain.
1: Os Isabella, 2.976 persone smazzate dalle attacche terroristiche il 11 di settembre avrà la Marella Gistica detti un numerose, plunas, ulteriore un frendes.
2: Quai è al cime zeder c'è più cunci concient con le ricerche, zir con discuare con Kasper Selg. Tels blers ven colian 9-11 con quelle persone ci sono morte, so appunto, studia, nude smorderiades quel di, ma sco conseguenza sono morte samo bler da più, sono morte samo bler da più umans. A New York venien commemorats quistom per la prima adir aiudantes ed aiudants, ci sono morte da spellura, quai è capita in conseguenza dalla nuvola toxica ci ha dato curce le storie sono smusnadas. Para var 9.000 persone si è morte perché ci sono nude stoscentate dalla polvere e bleras otras patissene moduna. E l'ora è zero scia che le onde di quest'era tremba sono nide intorno al monte, il prossimo oriente si è morte passa 900.000 umans direct ila uscedita guerra contro il terror in Afghanistan, Iran, Siria ed il Yemen. E la cifra di quelle sequestri sono nuits ferits o sciacciats va ils milions.
1: Forse Isabella ti resta a dirte su intervi faccio realizzare quella Marella?
2: Ma un dei miei protagonisti, Kasper Selg, è ben pensionato, ma osserva naturalmente l'attualità, per cui non è domandato cosa è la situazione attuale sul monte. Se il fazit non fa giusto blera speranza al Stati Uniti, ha infingia quella iada fa guerra con fos pretext verso l'Iraq, fece qua osa contro l'Iran, la Russia ha infingia quella iada taccia se i svagins con grande aggressione e fece osa gli stessi contro l'Ucraina, con altri splets, una iada da più, als umans non imprendono della storia.
1: C'è calma che ho in San Paolo. Pensivs. Grazie Isabel Jäger de Tours, Terror, Trauma, 9-11 si allunga un briva, quella Marella per Saragurda, 21-11 suenter dils attentats, kins amblide mai, amfleis es in nostra paina web, rtr.ch. Meu nom, Georgine Janki, musical men menzus et tut quiet. Vinevon, trascuola Marella.

0: il di dal RTL.
1: Quei che curiu a passau oz con Selina Chistel. Nus enchevin el Tessin, en in ovra idraulica a Piotta ai dau oz vomits di in explosiun, dus luvres ein morts. Da co chi a dau l'explosiun ca cajunau in incendi al bagetch vil de l'ovra e un buclar. La procura pubblica tessinesa examinescia. A domat hanno non conoscenze gli antau la noce vergada in postomat ad un angulau danes blutz, que alla polizia cantonale comunicau. Ils delinquents en vigni da scappa e ad au dons de material, personas en denton bo vigni des blessades. Per dunas svizzeras duelgi d'informaziun de l'armada ad il survec civil deventa obligatorix, que vuol il cussell federal ad ascia augmenta la comparta dunas e l'armada. Antocan la fin 2030 duen 10% de las personas e l'armada esser dunas. Actualmein e la compart 2,3%. A deunina nova federala, il Cussell federal vol promover internet spert e las regiuns periferes. Cun in program de promozion due la reit de fibres de veider vinis lergiada, quae denter autor cun agit finanzial. Entemeun vinien pri siacin a 30 milions francs de confederazion a cantuns. Tonda mia vart per oz, ja gevigel in a biala sera.
0: La Saira der RTL. Concepto Verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop.
2: Listen.

RTL Musica non-stop. Concentrverz. Scoveridas.

0: storias. Nu loch chien wenn wenn jetzt schon 30 a perdaintig flat anus de linus ual coiatunau ots cula preda de dots ils 9 de september evinide annunziada ots es ist aula silvia steiner ga giulklich de vignetra
1: la preda presentada la banca cantonale grigiuna gkb.ch
0: de silvia steiner ga giulklich a dominau tras pronunzia la preda de a spedi siu beadi Janiklas Schwarz de Zernetz e la concurrenza per la patente de caccia. A tu nau, a quella scia.
2: Smese beadi a tuff a sua età una volta. Si è prima preda che l'aveva.
3: A beadi è Janiklas Schwarz?
2: Sì.
3: Vegnons?
2: Sì, va per la prima volta a caccia.
3: A terciau alu per un cever, se qualunque ben gran che ho sentito.
2: Qua fai verso il bazzegna da d'una. Se il bazzegna geiva, se tu arrivas da cifra, da si attare una volta, l'ora devo fare spreda.
3: Ah, mera. Allora faccio scia, prego a cor. Proprio dici, lui vi usco un primo se stai nul, per non chiamare senza c'è altro.
2: Preciso, c'è una
3: cifra. Ah, c'è bella storia, Silvia.
0: Proprio una fecch bella storia, a demaun a nostra Georgina Champus Pepinada a Spaniada, si la nuova annunzio. Scordina, gli avvommi a zdi, la zdia gemesa.
1: La preda.
0: Ed io sto di nostra Georgina a completa survesta, a neucala a ragion, alla ragion.
3: La caccia quale un giufna a nus vencion de pli annunzias de prades che dunnes che ceduras an facca x to q el vergau. Dils sis tiers kein denton occupaisi nostra jista an dunnes setau quatter, propi a Schiberas sco e un mai che in la concurrenza per gudinia la patente vegn vencia set.
0: Yeah, dins a scesar spaniau stica vala fin finala lucu la plema e gudogna la patente de caccia 2027. Scia, no loc cien, vegn vencia ciun 30, es nus vegn oz in tic in atmosfera, in tic pitresta, salegrio, sin vos, resunz. No lo ci ven, ven ci un trend.

0: Singevisch de Christian Bruder, ca salidau sinedels, gratulau per el bien kijilp de l'Alp Brün ed etermes salits si la Val Zavraglia. Al telefon vai us al Sascha Frit, che telefonesce a nus o de la Chiamona Muta Pitschna, sur Schamf zaneu, se sbaglia il bo. Buonasera, Sascha.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. C'è dati da raccontà o da vostra regione da caccia, dalla Muta Pitschna?
1: Ma, ho dovuto dire che ci sono fatto un po' la posa. Ma ho scelto di giovedere e gratulare ai colleghi. Prima una volta d'accordo a mio figlio poter supportare questa sera una vaccia insieme con me, che ho fatto un piacere. E se volessi gratulare, d'accordo era la mia Sonder, ci era con me, ce l'ho potuto supportare al primo anno di caccia in Boggio di Cavrile. E questo a Marmessi, scusate un momento, in Romeggio.
0: E Dio suppone che qui vai svuzzare la brau. Mm?
1: Yeah, genau.
0: Danton, Sascha, si ta insieme col figlio in preda, questo è speciale?
1: Sì, il vostro si accingeva l'angia insieme a Ciaccia, Genza, e il vostro da spiegare che ci poteva sluppare una volta un certo. E questo sono speciale, sì. Al bat.
0: Yeah. Pel va per il film, suppone io, ha?
1: Sì, sì, non ha quello.
0: Bials moments, bials moments.
1: Diavol.
0: Sascha!
1: No, allora volesse ci giovedere a tocca ci conosciamo in avanti in botte c'è tluf e qua ci non è in cingotta, non si perde le oraglie, che vengono in cibum e sterdur. E allora vengono in cibum.
0: Perdere le oraglie, come vai usare mai un dio? Quella biala espressione.
1: La sapendere le oraglie, no, che no.
0: Sapendere le oraglie, non c'è piuttosto sapendere le sale, che ti usa in sorsella.
1: Ah, ok.
0: Ma per le oraglie, se... qui vedi che sono figurativo, pisic, se le spende. Sascha, in nome del luxus, se vai sì, tutto il dì a caccia.
1: Javol, questo c'è, ma sai...
0: Come si dritta in qua? Sempre mi buffava vacanza se il resto del giorno.
1: Ah, sì, sì, è tutto per la ciaccia. Ma che funziona tip top per quella donna, che è super.
0: Lei sta già essere tollerante, eh? In stile di Maurizio, se in vacanza sbaglio una caccia.
1: Genau. E non c'è una ciccia la foco, c'è un co. Su in ciamana.
0: O io suppongo che la gaudi.
1: Genau, allora l'al gaudi.
0: Ed è la regione di Gudè. Sascha, l'hai lì dalla donna?
1: Ma quale non paga la radio rumeggi?
0: Mio nu? Lua la hals giù.
1: Ah, io non la giù.
0: Lua la giù. Sascha Frick, io spero che tutto il salizio che vuoi essere messo in via tra. Ah, tutto quel salizio completato con Herzbeben da Helene Fischer. Vine von im Burget Luf a da Dina in a sigire caccia di Vigiovus.
1: Sì, grazie a Fitch.
0: Addio, Sascha.
1: A Cesa. Arrivare, vera
0: Addio, ciao.

0: Herzbeben, Helene Fischer, sind ja wie der Sascha Frick, der Telefonau, der Kamona, Mutter, Pitschna, Sur, Stjampf. Al Telefon war ja außer Otto Berblan, der Fna. Er war ja plüge, bitte, Autor sonst war ja Juel al Telefon. Buonasera, Otto.
1: Buonasera.
0: Du den Urden, ne ist es wo in questo Moment?
1: In einem Jahr ist primär an.
0: Und in was primär an?
1: Ein Team pra San Peder.
0: Pra San Peder, a quei nom. E vos weis oz in di de grand plaisir?
1: Ai, de grande festa.
0: Reguintai a nus de cosa, oz si bi per vos?
1: Ma el es, el prim, el es gratular, ma figlia, ci ha fat putin de chacce, tu vin bel cevriult, L'es saludar a Madonna ci de qui, l'es saludar a Marcella figlia, ci de qua con la poppa de 4 mesi e mezzo, e quella ha giusto 8 zons. L'es gratular a tutti de cor.
0: E vostra figlia ha fatto per la... Vai in prima una caccia ed ha fatto un buco che vria l'oz?
1: Ai, prima una caccia, ai.
0: Qui vai celebrau?
1: Ma schein zotter.
0: A vos was de vos dona ai leu, vos duas feglies, ad un la beadia pincia.
1: Pichna culom, l'om es er qui al bab de la pichna.
0: Alues.
1: La hütte pleina.
0: La hütte pleina, a quei fasse che pesce plagi. Ai da uns che bien china, ci è stau az vid las cazzettas tir vos, Otto?
1: Ma per cucinar su ne responsabile. E oggi, a mezzì, va in ognuno collega da Valata qui e va infatti una bella spaghettata bolognese della figlia Giubilà.
0: Super. Also la giubilare è quella che si stava al bocca vriel?
1: Ma quella c'è al zonz.
0: Quella che al zonz.
1: Ah, perché quella è nata al primo di de ciaccia, avanti la zonz cominciava il 9 di settembre la ciaccia.
0: Ma con quale zonz hai quei otto?
1: Ma no, qua sarà osso per 15 vanciones.
0: Fegge bi. Asciaia, amblidais vos mai che qui era un premio di caccia.
1: Ai, qui è la della chatta del Ciamoc.
0: Ai, gra, lui è il libero di vostra donna. Ah.
1: Ai.
0: Lui è già un premio di delle tesure.
1: Ai.
0: Ah, impulitum.
1: Ai.
0: Otto, a chi lei sa un salida?
1: Ma tutti i cacciatori della Val qui era questa da Uina, il spuos da Uina, fino ai prozroni anche in Val Cioglias, le salutare tutti i cacciatori e di usare buon bocca a lui.
0: Grazie Ficcio, Otto Berblan, Afna, vos vas divisau in crescentum in una canzone del componist Cristofol Bardola.
1: Nein,
0: nur von Moos e del poeta Cristofol Bardola. Quella venus pront per vos.
1: Grazie, Fitch.
0: Otto, vine voni in una biala sera in quella biala compagnia che vos esce sgude questa sera. Adia.
1: Adia, grazie, Fitch.
0: RTR, la Gabi te conta, buonasera. Oh, ciao Rico! Hai sei negato l'onur! Fai più bien, perché c'è un tecchino battibuolco. Ah, c'è un tecchino battibuolco! Ok.

0: In crescentum al cor del seminari de Musadras a Quera e di superstizel. In tutta forma ter Otto Barblan che ho discurriu sur quella biala canzun, tanto anche con tons nuvs e ton nuerden, aisi magari nuotasci sempel. Al telefon vai ossa in hosp, beim vasiu a fec frequent, al Rico Florin. Buonasera, Rico.
1: Buonasera, Gabi.
0: Allù, Rico. A ti vanno al salito questa sera? In complimento per la cugina? In complimento per la cugina?
1: Prima era il dottor Brablan, che era un gran cugino, e il discorso era di una, e non si conosceva, e non più bene, ma mi ci casi un saluto e gratulazioni, era i suoi figli e tutti ci hanno fatto grande ciaccia. E allora va in avanti a Valbever, per Romano Toena, quella città sterza la Ciavra di Ciamocci e un grande gusto e era sluppata il figlio di mio frate Romano Florin al buco di Ciamocci e a un impaggeraccio e loro le si avanti i otti nostri per il Campels, per Riet, Gudi e tutta la compagnia bella. Da adesso non sentiamo nulla, già visto in ogni caso in Bocca Cluf e la prossima ada da ciao una bella festina, io l'ho veduta o durante presidere.
0: Quattuna bain, Rico Florin, quattuna bain. Mira, Rico, hai fatto scibia a preda? Adossa che vien gris, a blec, co vai l'uvi in avon, maneggias? C'è previsi un fasti per i prossimi dies che gli enti brantina che plova che vien più freit?
1: Ma uno c'è il farà se uraic. E dipende. Il scherz cominceranno a un po' girunner qui per noi in ingedinata e forse uno c'è la fortuna di piccoli uomini. Ciò ci si dice.
0: Cosperainus. Rico Florin, un grazie al Fitch per telefonarnos al studio, ad accalura nostra e usta la nostra musica sin già vista, la nostra oz.
1: Tutta la notte gli Benina Boys con l'Arrandolina e hanno suonato 30 tons con Elz in sembra.
0: Ti sono il basso? È qui corretto?
1: Sì, preciso.
0: Esatto, saluta la nostra.
1: E tu non vuoi una qui?
0: A sono Dina, ebbene, non vedi o non? E poi la nostra con un'orella attenta sul basso, tu ne vai. Una bella sera, Rico, grazie per il telefono.
1: Era il chant, qua chanti ha tutte le due usci.
0: Ok, super. Lui, te l'hai con le due usci. Ciao Rico, merci.
1: Tschüss, ciao, ciao. Ciao.

0: Ecco che è stata musica divisata da Rico Florin als Bernina Boys. Elle ha suonato tip top, Jessiao. Adesso vai al telefono. Una giovane donna che telefonesce a noi da relativ lunch naven. Milena Camichel, ne hai sti questa sera?
1: Ma io sono giusto a Svezia.
0: Che fai? A che fai durante il tempo di caccia in Svezia?
1: Ma è un boot usato belgico in Giardinia. Boot.
0: Trovo fit bia per essere scibina, vi?
1: Hai quei sono sei.
0: E che la Milena Camichel telefonesce a noi gestel salizzi di caccia fa schon non su stamai, quindi in vacanza in Svezia. Co quai, Milena?
1: Ma il primo esne deri de fatta erente a caccia, a Stamf, col Bab, col Rolf Camichel. E questa è Ellen Cedina Sintomanna con la mamma, con la Karin. E dopo questo telefono e saluto del.
0: Ma c'è bi. Milena, hai fatto un bottin l'anno passato?
1: No, con c'è del tiers non vengono fatti in guata.
0: Ok, non c'è un problema. Hai udito il papà di Uclecci?
1: Ma quello è un per Montanellas e il bocce di Cevra.
0: Grandios.
1: Il bocce di Cavriol.
0: Il boc Cavriol, ha? Il boc di Cavriol. Also, quel sbaglio se avessero già a me, Milena. Boti, a me, sono quel sbaglio. Milena Camichel, grandios. E te salite d'auguri per la mamma vina von?
1: Sì.
0: Quanto tu non te sbaglius?
1: Ah, è già visto adesso. Un bel tempo, e spero che non plova mamma, che potremmo stare un po' in caccia. E usna, crei se vengono già giorni che manna, allora è un bel tempo anche sul golf.
0: Oh, golf, caccia, due mondi, da tutta la differenza.
1: Hai, preciso.
0: E il suo good day, il suo Michels. Milena, vieni von via le vacanze, torni forse per la devosa jamna da caccia?
1: Sì, torno perciò, hai.
0: A vas lui è, a caccia?
1: Ma, no, perché ci avevo il bab con amici, e allora non vengono più.
0: Oh, ok, lui l'hai il bab con sei amici. Milena, un grazie per il telefono o della Svezia, che fa naturalmente piacere.
1: Grazie,
0: vi. Ti vi già in vacanze, vieni buon, in bien ritorno a casa luna, vi?
1: Grazie, Cefitium, bella sera.
0: E c'è un tutto l'ainososo proprio?
1: Ah, de Gölä, io ho noch viel blöder tu.
0: Voilà! Per Milena Camichel, per Babi Mumma, Rolf e Karin. Tu bien, ciao ciao!
1: Grazie, ciao!

0: giù dalla Svezia a Milena Camichel. Salidau, siu bab, Rolfi, sia mamma Karin, divisa vina von buona caccia, siu bab. E la torna lo buspai della Svezia, con la finiu sia svacanzas. Adio a stialosa fa ben vegni alla Daniela Rauch. C'è la sera, veva da era Daniela la davosa de nostra emission. Ella veva da gratulà per quei taur de crune che veniu si tausa in Val Vedrain. Ne ve? Daniela, buonasera.
1: Hey, ciao Gabi.
0: A nous vain strus giu temps de di tot quo che la leva, ne ve?
1: Hai.
0: Eba, adots prendinus an su entri in percausas per quo che Daniela ambli dau in percausetta squala sera.
1: Ok, hai, allora cominci una ja. Ed era naturalmente una bella festa nun. E zoat quest cia chadras es la Maui Isla, ci sta io baraigla. E quella ne ha tutta fatta in blidata, gratularsi in sei sdus ciamocci. E qua invece ho sa ozient dottor Davò, e ti la gratular, e già visar in avanti in bocca di luf, e naturalmente era als otos ciacciadas in bocca di luf, e la, il già vis musical fus dals ambassadors Renegade.
0: Renegades. Daniela, ma un per nous per saber quei audem bo tots. Contacta se veniu la fin finale c'è la sera?
1: Per certa dünz, der bot vers bunura pico facil e noi ce ne zintorn da vo mezzanotte dalla fora su, con un per.
0: Grandius, schöne Fiesta Speranza Gertiada. Daniela Rauch, cordiale gratulazione a Maui, quella che ci dura che si tau dus gemocs, e suppone la caura ed il buc, ne vi?
1: Also, qua non sei precis, e da naturalmente eramo altre possibilità che ci moc e zoat quel cosdis grenze, e non stas un buon romanzo. E naturalmente Maui è sì al primo mondo, also qua è il primo mondo che la va a ciaccia, oh?
0: Yeah. Quella merita sono un gran complimento, un gran complimento a Maui. C'è la taina a Maui?
1: Codice,
0: il nome di famiglia di Maui?
1: Maui Isler.
0: Isler, super. Nos gratulain e Adela per quel gran successo de caccia, si un prim on de caccia.
1: Preti.
0: Daniela Rauch, grazie al fei pel salitz. Budien in altra sera, puspai.
1: Hai.
0: Stai vain.
1: Adia, ciao, Gabi.

0: Ambassadors con Renegades. Je vis de musica de Daniela Rauch che telefonau a nus de Ftan. A nus vigien o su propi in gronj bagat a main elevaltu iets nus main secundieri. Buonasera. Pieter Handy. Benvenuti in un dei romanzi del nostro stile di caccia. Come vai, secondieri?
1: Non sono tutti top, non sono gavi di dare trocche, guarda in una sera. Non sono un strenne in BD.
0: Un strenne BD, che tu non sono fatto interessante, non sono sapere i dettagli di quei strenne BD. Allora,
1: Tomasetto, ho 70 ore di crune, in sera, tutti top.
0: Balletti. Quanti chilos?
1: 151.
0: Bravo! Aber bo du miniamo il kilos di quel di vedrai, no? 151.
1: 151. Dove ti hanno dati i grossi eternus?
0: Per gli altri, venus forza montagnes, ma mi attai, se così.
1: Forza, forza.
0: Aber ti dici 151 kilos?
1: Jawohl, genau, un balletto d'or proprio. Più d'or della vetta, se sì.
0: Schon, te li dici che mi ranghi nel Roland?
1: Jetzt zwar bei der Stadtpost in Gelbeet, aber schon der Fakatze, der Kölke schon Miller.
0: Es ist super. Es liegt nicht, wenn es liegt auch ein Autor in
1: der
0: Roland.
1: Bei dir nicht der Roland, der mir Gruppe schon, etwas, das du durch die Zins, ein Spezialfahrt zu den Jungen, der Polonaire, etwas, du bist mein Anselid, auch Queen auch, und zu viel, die Tronze, Anadels.
0: Sinadels. Oder Pieter, bia Juvens entuiert, che fan, kan fac la patente van a caccia. Ai quina.
1: Adels Juvens, en bieschi Juvens, quel nu jaimol Juvens de Dels. De Dels, aber jene schon dur curant und ber.
0: Ja, wie. Aber
1: quel de Bauta und in Reven und in de Dels.
0: Jetzt a guin quasi halt Kersina, wie?
1: Ja, tot in Grand.
0: Pieter, schalu, wus deis trockes wie ne van,
1: Jawohl.
0: Ich spero che vous avez fait vivre un bon moment serius questa sera. Da mai che quei balletti e tauro di 150 kilos ai osa els mounts de Roland. Cordiale gratulazione a Vina Von.
1: Grazie fitch.
0: Buona caccia figlia qui tau a marai bain de vous.
1: Grazie fitch Gabi, bella sera.
0: A per completare quel salids de del Pieter Handy e la divisau. Beautiful day per cuca. Als ist auch Il di de Klitsch, Roland Tomaset. You too, ne bialla buonasera!

0: A beautiful day de YouTube. Je bijou oz de Pieter Hendrika gratulau pel taur de kruna del Roland Tomaget. Si tau secundieri sincere gratulazioni non in agada ad un grazie la vus tutto tuttas ca essa sta in nostra compagnia e nostra stiva de caccia e questa sera puspai. Adiau asti l'osa di ugala, di ala de fortuna. Scominche sera asti ue oz regala in radio DAB+. E quel va questa sera la Daniela Rauch da Ftan. Gudogno questa sera il radio, sincera gratulazione. Tramatinus fec bugien, adieu je vis la vus tutta tutta osa in buona notte, demaun buona caccia, figiai quitau de vus, a nus sudinlu demauna sera puspai.
1: Per vus al puls della ghiaccia.

Dus ches rodons e dus quadrats, ues fan paradas un placats. Vos ti savair per che rajun, vos ti savair per che rajun. Indumenges elección, indumenges elección. Noi aina far la cuvianza e mincin bain clair plein spranza. Candidats be ils plü buns, candidats be ils plü buns. Sun proponuts, voi cicianuns, sun proponuts, voi cicianuns. In lündes di moce aspet, scos

tira e bien ruassà. Bein, bialas tiaras hai oviu, mo se la gra hai mai saviu, sco en la patria, sper il roin, che osut quei ciel bi blau saroin. Encontre casa, cun let pas, camina il scotir fiasta mas. Salì del giacquels auls alpins, ils colms il mat, praus e curtins.

Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.